0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

sera deroga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei voli.

Tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfianchi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra, e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera

amare soltanto, ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima vita.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: È andato via.
1: Sei andata via. Allora, addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 5 e 42 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6 e 35 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 7 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Questa è Radio Super.

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 20 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.
4: Sono le 8 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Sempre più tua, sempre più super.
7: Sono le 9:03.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sprofondata stai nella poltrona. Non vedo nei tuoi occhi lo sguardo che vorrei, ma dimmi un po' che strana donna sei. Ti farò lo spogliarello che ti smuova un po' il cervello, che ti faccia dire olè. Al suonar di questo tango ti saluto e me ne vado.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. È il momento del fuori tutto da Metalmark.
1: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
0: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
1: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
0: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
1: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
0: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
1: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Radio Super, la radio amica.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 9 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: La tua musica.
5: I tuoi amici.
4: È Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Radio Super ti tiene compagnia.
7: Sono le 10 e 31 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 11 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: E alle 12 e 2 minuti puntuali, il buon Giorgio si vede dal mattino, cari teleascoltatori e care teleascoltatrici, benvenuti anche oggi all'Impossibile alla radio. In questo mercoledì 16 abbiamo fatto il giro di boa del mese di settembre, ultima settimana d'estate, quindi ancora voglia di leggerezza. Il clima si è rinfrescato, domani arriva anche l'acqua, però insomma non facciamoci una tragedia. Dopo il caldo che abbiamo patito, ragazzi miei, ci sono stati 100 giorni più caldi degli ultimi 25 anni. Vabbè, come sempre sul canale 788, adesso do i numeri, 351, sì, l'ho capito, 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto. Oh, caro Giorgio, oh, sei simpatico, sei tutto quello che vuoi, ma porca miseria, una buona volta la sigla te la fai sentire fino non in fondo ma meno a metà. Bella miseria, il più, sul più bello te la tagli
0: davvero?
1: Sì.
0: Cos'è che vuoi sentire tutto intero?
1: La sigla per intero, ma quantomeno la metà, sul più bello che ti sta chiamando subito al ring, fai il giro della tavolina, che è così,
0: ecco,
1: lo sentiamo.
0: Tu dici di farlo sentire un po' di più, vuoi sentirla un po' di più? Allora, premetto, con chi sto parlando?
1: Sono Mario.
0: Ciao Mario, da dove mi chiami?
1: Da Provaglio Iseo.
0: Provaglio Iseo. Mario, benvenuto, sì. È la prima volta che ci sentiamo?
1: Sì.
0: C'è sempre la prima volta.
1: Ma è miseria che se la si inizia a sentire è subito lì, pronto, è la miseria.
0: Allora, promesso che domani, a gentile richiesta di Mario da Provaglio d'Iseo, mando tutta la sigla e poi subentro, va bene?
1: Va benissimo.
0: Promesso, okay. Promesso, domani ore 12. Ok,
1: va bene.
0: Mario, ti abbraccio, ti auguro buon appetito. Grazie, ciao. Mario ha già rotto il ghiaccio, siamo già partiti anche oggi insieme sino alle 14, quindi ripeto, canale 788, telefono 351 40 41 42 3 e naturalmente, oltre alle vostre telefonate, la nostra musica. A me quando mi dicono che sono bello dentro è perché sono andato a fare le radiografie, però c'era una canzone che si intitolava Bella Dentro di qualche tempo fa. Quando

0: Vediamo chi è la prossima bella dentro. Pronto?
1: Bella dentro non lo so, bella fuori neanche, però sono il lago di Garda.
0: Cara Lucia, posso dirti una cosa?
1: Dimmi.
0: Quando, per esempio, qualcuno commenta le mie foto e dice le mie porta neanche belle, io rispondo sempre: ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono.
1: Ecco, ecco, è vero, è vero. Io volevo dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: Sono rimasta un po', perché in ultima, ieri hai messo una canzone e poi l'hai staccata e ne hai messo un'altra. E a me piaceva la prima. Se un giorno potrai metterla, non dovrebbe essere Il Padrino, però...
0: Parla più piano, sì, di Johnny Dorelli.
1: Ecco,
0: sì,
1: ecco quella, sì. Ne avevi messo un pezzetto e dopo ne hai messo un'altra.
0: Qui sai quando si accavallano le telefonate e i messaggi, poi c'era anche l'angolo della posta ieri, sono dei giorni comunque...
1: la cantavo al mio amore.
0: Comunque riesco a recuperartela, tranquilla, ok?
1: Quando vuoi, o se no la chiedo a Pierangelo, non devi essere obbligato.
0: No, assolutamente no. Se tu mi dici no, perché il problema è questo. Tanti amici mi dicono, ma per ascoltare una canzone intera a volte dura 10 minuti, perché ci sono in mezzo 2 o 3 telefonate, ragazzi miei. Non è colpa mia, io quando sono al telefono rispondo ovviamente. Comunque, cara la mia baronessa del Garda, sarà accontentata nel suo desiderio entro le 14, va bene?
1: Mamma mia, ma sei un tesoro, ma non pretendo, volevo solo dirti che mi piace.
0: Ok, ma proprio perché l'hai, ti sei proposta con cotal eleganza, cara la mia madama, che rifiutarle e dirle no, mi sentirei colpevole dentro.
1: No, tu non sei mai colpevole, cara, tu sei un tesoro. E devo andare via perché sennò mi sgridano,
0: ecco.
1: Mi mettono il fanale rosso lì, cos'è, il semaforo rosso?
0: Sì, e quando si accende la lucina dice tempo scaduto. Allora, cara Giulietta, io sarò il tuo Romeo, visto che sei del lago di Garda, sarai accontentata entro le 14, ok?
1: Grazie, tesoro.
0: Un bacione grande.
1: Un tesoro.
0: Ciao, ecco. Lucy, ciao.
1: Ciao, tesoro, ciao.

Scritta da George Harrison, quello dei Beatles, io ve l'ho riproposta in una versione ovviamente stravolta, ma direi molto molto bella, anche perché lei è una delle grandi voci mondiali che ha venduto dischi in tutto il mondo, la nostra Shirley Bassey. Dunque, 16 settembre abbiamo detto, 259 giorni dall'inizio del calendario gregoriano, santo del giorno è Santa Eufemia di Calcedonia, e il proverbio del giorno dice: per Santa Eufemia comincia la vendemmia. Fatti salienti, ne ricordo solo uno: nel 1977, il 16 settembre, muore Maria Callas, una delle più grandi cantanti liriche del Novecento. Nel 1947 debuttò in Italia all'Arena di Verona con la Gioconda, dove poi cantò alla Fenice di Venezia. Da lì una straordinaria carriera che la portò nei maggiori teatri del mondo, rendendola un mito dell'opera. Però tranquilli, io Maria Callas non ce l'ho, per cui parlate più piano, ok? Va bene? Allora, cara la mia Giulietta dal Lago di Garda, parla più piano, mi raccomando, eh?

0: Parla più piano perché c'è una telefonata. Pronto?
1: Ciao Giorgio.
0: Buongiorno. Cosa è
1: Hai detto
0: successo?
1: di parlare più piano?
0: Sì, allora oggi sì. Piano, piano, piano, piano. Buongiorno dal nostro inviato stampa, direttamente dal piccolo emirato di Polaven City.
1: Detto in dialetto de Polain.
0: De Polaen, De Polaen. C'è qualche... Non ci sono più feste in giro adesso, basta, non c'è più niente.
1: No, in teoria no.
0: Niente, andiamo avanti a far festa solo domenica. Domani c'è la riapertura del nostro bar, perché sai che qualcuno mi ha telefonato e mi dice: "Ma il bar lì non c'è più, è fallito", no? Io ho detto: "Sono in ferie, tranquilli".
1: No, non è fallito, la sua attiva non è fallito.
0: E soprattutto finché ha clienti come noi non fallirà mai, vero?
1: No,
0: Ecco.
1: no.
0: Programmi per la giornata?
1: Lavorare.
0: Sì? Perfetto,
1: E poi andare a aprire l'oratorio.
0: perfetto. Quindi giornata piena
1: Forza.
0: anche oggi.
1: Anche oggi e domani si va da zia Paoletta.
0: Dalla zia Paola domani? A
1: Eh sì.
0: fare.
1: A bere una volta.
0: Ah, ecco, perfetto. E quindi domani andiamo a fare tutti la riapertura del nostro bar, ok?
1: Ingiustamente.
0: Ti auguro una buona giornata e un
1: Niente.
0: abbraccione grande.
1: Niente, io saluto il nuovo zio Steven e zia Paola. A domani,
0: A
1: zio Steven e
0: domani, a
1: zia Paola.
0: domani. Ciao bellezza!
1: Ciao.

0: È Lucia, eh. Parla più piano, la versione italiana della colonna sonora del Padrino, interpretata in questo caso da Johnny Dorelli. Dunque, squilla, squilla il telefono, vediamo, vediamo. Pronto?
1: Pronto, mi hai fatto piangere, perché me l'hai messa subito.
0: No, allora, qui le cose sono...
1: Io sto lacrimando perché veramente sei un amore. Un amore, un amore.
0: Vorrei essere il tuo fazzoletto per asciugarti le lacrime. No, non ho detto vorrei essere il tuo Tampax.
1: Me l'hai messa subito.
0: Lucia, ho detto non vorrei essere il tuo Tampax, vorrei essere il tuo fazzoletto.
1: Sì, sì. Sei un tesoro che non sa dove trovarti, dove trovarti.
0: A Radio Super, qui ci sono sempre.
1: Ok, lo so.
0: Anzi, a tale proposito, stamattina sono andato giù in sede a fare un giro, così finalmente ho salutato i miei colleghi, quindi saluto il nostro patron Agostino, mi ha detto che ci sono delle cose in pentola che bollono e quindi a ottobre ci saranno nuovi arrivi, e naturalmente ho salutato tutto lo staff tecnico e ho passato una bella mattinata tra l'altro. Lucy, devo salutarti, ti mando un bacione.
1: Ciao caro, grazie, io continuerò a lacrimare finché ce n'è.
0: E io sarò sempre lì a farti asciugarti le lacrime. Ciao bella donna.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.

intanto ieri avevo accennato che mi sarebbe piaciuto, siccome abbiamo messo una canzone di questo ragazzo che chiede alla sua donna un'altra possibilità, probabilmente ha sbagliato, e voi siete dei possibilisti, nel senso che se qualcuno sbaglia nei vostri confronti, amate dargli una seconda possibilità o siete rigidi? Oppure va secondo dei casi. Siete tolleranti oppure ditemi voi come siete fatti. Io per esempio un'altra possibilità la do anche la terza e la quarta, però dipende dalla gravità dell'errore, ok? E poi soprattutto da chi me la fa. Se me la fa un grande amico, ovviamente è un grande dispiacere. Se mi fa un torto una persona di passaggio, un'altra possibilità non gliela do perché non me ne frega niente. Voi come la pensate? 351 40 41 42 3, come sempre. Adesso arriva, beh, a me piace molto, solo per il testo mi piace, si intitola Schiavi, sì, con le catene, fammi del male, ascoltatela e poi mi direte.

0: Pronto!
1: Pronto! Da Vasto Marina chiama Andrea!
0: Ma sei ancora in ferie?
1: Sì, con questa settimana basta, poi torno a casa.
0: Bella vita, ragazzi! E dimmi, com'è la situazione climatologica da quelle parti?
1: Sì, no, si sta abbastanza bene, dai, un pochettino nuvolo, un po' bello, insomma, però non piove.
0: Non piove, capito? No, qui allora l'acqua la danno domani.
1: Ah, okay,
0: domani, okay. Qui dicono che massimo verso mezzanotte, dopo no, domani. Ma è ancora balneabile il mare? Si può ancora fare,
1: sì,
0: il bagno?
1: Sì, sì, si può ancora fare. Sì, sì.
0: Anche per, l'acqua anche è calda?
1: Sì, abbastanza. No, la temperatura no, si sta ancora venendo, dai. Sì.
0: Allora, ti penso con un pizzico di invidia, perché vorrei essere lì con te, invece sono qua da solo, va bene.
1: Ascoltami,
0: dimmi.
1: La domanda che hai fatto prima era una domanda che avevo fatto io settimana scorsa o 10 giorni
0: fa. Ah, ecco, sì.
1: Cioè, ecco, vuoi sentire un po' le opinioni degli altri, ecco, capito? Seguo e ti ascolto, va bene?
0: Ok, sentire se tu, se qualcuno sbaglia nei tuoi confronti, dai un'altra possibilità.
1: Ma guarda, avendo una, cioè, non sono vecchio, però ho 60 e passa anni.
0: Vabbè, sei giovanissimo.
1: Adesso sì, prima fino a 4-5 anni fa ero tipo un po' burbero, sempre... Insomma, mi incazzavo per niente, invece adesso ho capito che insomma, tutti possiamo sbagliare. Ho sbagliato anch'io e sbaglierò ancora, per l'amor del cielo. Però bisogna sempre dare la possibilità, ecco, hai capito?
0: E questo naturalmente, come dici tu, subentra maturando nella vita, crescendo, capisci che è possibile che uno possa sbagliare. Ok, grazie della tua opinione.
1: Okay. Ciao,
0: salutami
1: ciao.
0: Tutto Vasto lì e un abbraccio grande. Ciao.
1: Ok, ciao.

0: ferirmi più.
1: Pronto?
2: Pronto, sono la Franca di Arbusco, voglio dire anch'io la mia.
1: Dimmi tutto, prima, Franca.
2: Prima cosa, Andrea, vieni a casa, Lazaru del Lazaru.
1: No, ha detto che torna settimana prossima.
2: Ecco, a buona settimana, ancora una settimana, Andrea, vieni a casa, Lazzarone di un Lazzarone. Poi volevo dare la risposta.
1: Sì?
2: Io do la seconda possibilità, però non riesco più a fare il sorriso.
1: Dici che praticamente è la teoria del vaso che è rotto, se lo rimetti insieme, il vaso c'è ancora, però è di cocci.
2: Non riesco più, non riesco più, non sono più, capiscono subito che non sono più io. Comunque la persona lì, io perdono,
1: certo.
2: Però non sono più capace a...
1: Franca, ognuno ha il suo carattere e non significa che tu hai ragione e qualcun altro ha torto, significa solo che questo è il tuo punto di vista.
2: Sì, bravo. Ecco, questo è il mio punto di vista, ecco, io perdo la seconda pubblicità, la seconda cosa, però non riesco più a fare il sorriso, ecco, non riesco più.
1: Perfetto, grazie per...
2: La persona che mi ha fatto il torto capisce che la mia faccia non sono più io, e Andrea, sei andato al mare da solo, grazie a me. Tu sai che io non ho mai visto il mare, hai sentito che non ho mai visto il mare, tu sei andato da solo, ti ringrazio, che persona gentile che sei.
1: Lazzarone.
2: Ciao Andrea,
1: ciao,
2: Lazzarone.
1: Ciao bella donna.
2: Lazzarone.
1: Ciao.

0: Pronto!
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno nonna Lu.
1: Grazie. Oggi
0: sì?
1: Sai che sono con una signora che compie i 90 anni.
0: E sei lì a casa sua a mangiare?
1: Qui a San Vigilio, a casa sua, gli ho fatto le tagliatelle con i funghi e adesso io vengo di là nell'altra stanza.
0: Sì?
1: E ti pregherei di fargli gli auguri.
0: Lei si chiama di nome?
1: Carmen.
0: Carmen, va bene.
1: La conosci? Sei venuto con Janice una volta?
0: Certo, certo, l'ho conosciuta, certo.
1: Ok, ti lascio parlare.
0: Va bene. Allora,
1: grazie Giorgio.
0: Ci colleghiamo con Cesio per fare gli auguri a una ragazza stupenda che si chiama Carmen, che oggi arriva a 90 anni. Lei esce ancora da sola, si arrangia tutto da sola, ma soprattutto lei è un artista, ama dipingere. E io ho qua uno dei quadri che mi ha regalato con il mare, che mi rilassa tantissimo. Carmen, tanti auguri a te. Vorrei essere lì a soffiare sulle candeline, ma ti mando un bacione e un abbraccio di cuore. Auguri Carmen.
1: Grazie Giorgio.
0: Ciao ragazze, ciao Jenny, ciao a tutti, ciao.
1: Ciao.

0: Beh, no, non per dire, ma ancora una bella età e arrivare a 90 anni in certe condizioni. Io dico sempre, non mi interessa quando morirò. Morirsi domani, bene. Mi preoccupa solo che nel morire non voglio che nessuno debba tribulare. Ecco, vorrei morire così, svegliarmi morto. Vabbè, mandiamo la pubblicità che è meglio, dai.
1: Radio Super pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Adesso, io devo fare anche io degli auguri speciali. Li ho appena fatti a questa nostra ascoltatrice di Concesio, ma ci sono anche degli anniversari di matrimonio, se non sbaglio, ok? E c'è una coppia. Che oggi festeggia l'anniversario di matrimonio. E quindi cosa vi dedico? Sono i genitori del nostro grande fungaiolo, che anche questa mattina mi ha fatto vedere di quelle foto di funghi. Nonna Lu sarebbe gelosissima. E quindi non so se la canzone che ho scelto possa andare bene, ok? Cioè ce ne sarebbero mille, però siccome ho sentito la mamma una volta in diretta, peraltro mi ha fatto questa sorpresa, però non ho quella confidenza per dire sì, ti piace questa, aspetta che suono a te, che aspetta che suono a te, pronto.
4: Prima che tu saluti quel signore lì, non voglio disturbare, perciò dopo ti lascio libero. Da Erbusco, da Franca di Erbusco, gli auguri a Carmen di Concesio. Vorrei essere un uccellino, Carmen, perdermi per starti vicino, non per gelosia, ma per farti tanta compagnia. Tanti auguri, Carmen, dalla Franca di Erbusco. Un bacione grosso.
0: Ciao Franchina, ciao. Bene, qui arrivano gli auguri. Allora dicevo, adesso mi sono perso. Stavo dicendo che c'è questo anniversario di matrimonio che è importante per il nostro Ilario, anche perché i suoi genitori fanno 59 anni di matrimonio, mamma mia, veramente. Però io vi porto indietro nel tempo, vi faccio gli auguri, ovviamente a nome di Ilario e di tutto lo staff di Super TV, ma da parte mia io voglio portarvi indietro di 59 anni, quando eravate poco più che bambini. Aspetta un attimo, dove è andata? Io ogni tanto qua sclero. Allora, ripeto, io col computer faccio danni, lo so. Facciamo così, passiamo il disco extra, quello che naturalmente dovete indovinare, perché lo mettiamo senza annunciare il titolo. Abbiamo dato delle dritte, abbiamo detto che dovete pensare... anche se è cantato in spagnolo alla Francia, più precisamente a Parigi e soprattutto a un locale tipico di Parigi.

0: Pronto!
1: Io non so il nome della canzone.
0: Certo, anch'io lo so, l'ho detto, solo por tu amor.
1: La spagnola si intitola.
0: La spagnola. Belli.
1: È stata scritta nel 1906 o no? No,
0: ma... Non ero ancora nato.
1: È quella o non è quella?
0: Sei fantastico, questa che sta andando non è la spagnola, no, assolutamente. Sei troppo simpatico, un abbraccio, ciao.
1: Ciao.

0: Porto amor, pronto?
1: Buon Giorgio, sono Teresita.
0: Teresita, da dove mi chiami?
1: Chiamo dalla provincia di Cremona.
0: Dalla provincia di Cremona, la prima volta che ci sentiamo?
1: No, ho già chiamato.
0: Hai già chiamato. Teresita, buongiorno.
1: Buongiorno. Volevo fare tantissimi auguri di buon anniversario.
0: Sì?
1: Ai genitori di Ilario.
0: Allora.
1: La signora Wanda e Cesare, anche da Annibale.
0: Ok, allora mi aggiungo anch'io. Ti va bene se gli dedichiamo Gianni Morandi con Un mondo d'amore?
1: Va benissimo.
0: Va benissimo, quindi auguri, auguri, auguri e grazie
1: auguri
0: a te.
1: Auguri tantissimi. Un saluto all'editore Agostino Rabizzi.
0: Che ho visto stamattina.
1: Ilario, sì. Laura, i suoi ragazzi e tutti gli ascoltatori. Un abbraccio musicale a tutti, alla prossima.
0: Sei dolcissima, ciao, grazie.
1: Ciao, alla prossima.

0: Prato.
1: Quello è il grande prato dell'amore, dove 59 anni fa scoccò la magica scintilla. Pronto?
2: Teresita è la moglie di quelli che ballano, che lui ha sempre sul cappello, Annibale.
1: Però coppia che amore mio, sei alla terza chiamata, ti devo censurare.
2: No, ma volevo farti sapere, certo, che Teresita è la moglie di quello del cappello, per farti, per noi la conosciamo tutti, eh.
1: Ah, ecco,
2: noi la conosciamo tutti, Teresita e Annibale.
1: Perfetto.
2: Noi, è per quello che ti ho chiamato, perché tu hai detto, è la prima volta che chiami, mentre invece noi la conosciamo tutti, lui è quello col cappello che ballano sempre.
1: Sono contento.
2: Un bacio Annibale, un bacio Teresita.
1: E grazie. Mandiamo la canzone che è bello. Ciao, bella.

59 anni di matrimonio dei genitori di Ilaria, che continui il vostro grande mondo d'amore. Io ho conosciuto solo Ilario, non so se è figlio unico, avete un figlio stupendo e voi penso siate stupendi, perché un figlio stupendo e perché è stato cresciuto da genitori stupendi, quindi questa la portiamo via. Poi l'argomento è quello, e siete disposti, se qualcuno sbaglia, a dargli la seconda possibilità? E questo è l'altro. Per quanto riguarda il disco extra, quello cantato in spagnolo, Solo per tuo amor, vi ho dato degli indizi. Anche se è cantato in spagnolo, abbiamo detto Francia. Allora, poi vi ho detto Parigi, e poi adesso vi dico nascita di un locale molto molto particolare. Io voglio sapere il nome di questo locale, che dà il titolo poi anche a tutta la compilation, ok? Comunque per tutto 351 40 41 42.

0: bravi.
1: Ebbene sì, ci prendono per la gola oggi e quindi parliamone. Parliamo dei tesori del bosco quando la natura sa come premiare la pazienza. Non c'è niente da fare, le prime luci dell'alba, il profumo di sottobosco, il suono dei passi sulle foglie umide e poi all'improvviso lo scorgi, tra i rami e il muschio. Una camminata nel bosco regala sempre grandi emozioni. La passione per la natura non è solo attesa, è rispetto del territorio ma anche la gioia di condividere questi splendidi frutti della terra che sono i funghi. Ora passo a voi la parola, come volete cucinarli? Come li cucinate voi i funghi? Io se li trovo già pronti è meglio. Pronto?
2: Sono Nilla, Giorgio, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: come stai? No, io non sto mica... Non voglio rattristare nessuno, un periodo un po' così, mi è successo un po' un coso, adesso sto facendo dei... Stavo benissimo, poi mi è successa una cosa l'altra settimana e allora dopo adesso devo andare a fare degli esami particolari, lunedì mi porta mio figlio e poi vediamo un po'. Ecco, tu come tutto... No, ma io volevo sapere, ma gli altri ti vedono, ti sentono?
1: Certo, assolutamente sì.
2: Io non ho niente, neanche su streaming, sul cellulare.
1: È un problema della tua antenna allora.
2: Sì, certo, la centralina l'è nuova, la cosa c'entra mia antenna. Non c'era neanche ieri che c'era anche... Ma perché certe volte c'è, certe volte non c'è.
1: Probabilmente sei in una zona d'ombra dove... Allora, io per esempio, dove abita nonna Lu, e si chiamano zone d'ombra. E
2: ci dove sono... si chiama... Ma dove abita nonna Lu?
1: Lei per esempio sta in cima a una montagna qui dietro. E capita che dei giorni va tutto bene, dei giorni gli salta anche internet, gli salta la TV, perché sono zone dove magari...
2: No, ma io sono in centro a Bergamo, io ne... Poi ho la mia antenna, per conto mio la centralina era bruciata, l'ho cambiata a maggio.
1: Comunque ripeto, ci stanno sentendo tutti e dappertutto.
2: Ma però l'altra volta ho sentito la Carla che anche lei non ti prendeva.
1: Allora, ripeto, questo...
2: Non so se è stato venerdì che ho chiamato, o se è stato lunedì, non mi ricordo, perché ieri non sono riuscita, che era sempre...
1: Questo può andare a zone, per esempio Cremona che è stata devastata, può esserci stato un blackout che ha bloccato.
2: So che l'avevo sentita allora, perché c'è stato, quando è stato lunedì, andavi e venivi, ma c'eri, ecco, lunedì. Comunque, ma anche sul cellulare c'era sempre di solito, mi viene teleromantica a me, pensa a te,
1: perché sei
2: o diventato... se no mi esce Super TV sul streaming,
1: certo.
2: Ecco.
1: Niente, mi spiace.
2: Va bene, niente, io ti saluto, no, perché avevo piacere di sentirti, perché a me piaceva la vostra, piace la tua di trasmissione, sì, anche l'altro, sto seguendo anche Francia, non ci sono faticissimi, per carità. Però
1: tu insisti che prima o poi torno, ok?
2: Sì, sto continuando, perché certe volte, ma anche Pierangelo sabato e domenica non c'era, non esiste proprio, sparita.
1: E quindi, e ripeto, è un problema di casa tua.
2: No, è mia casa mia, perché i televisori sono nuovi, a parte in cucina non mi interessa.
1: Allora so mia che dici, sarà colpa del diavolo, non è mia colpa me, ecco.
2: Perché a volte c'è, a volte non c'è, non mi capita, dai, insomma, fa niente.
1: Ti abbraccio,
2: ti abbraccio,
1: anche
2: grazie,
1: a te, ciao.
2: Ciao.

0: Rain and Tears, lacrime e pioggia, mamma mia, no, domani pioverà le lacrime, anche no, pronto?
1: Pronto, sono ancora Andrea, l'ultima cosa, poi ti lascio.
0: Dimmi allora, Andrea.
1: Poi ti lascio perché altrimenti mi sparo.
0: Esatto.
1: Stavo mangiando col vescovo di Crema, sì. Don Gianotti, e gli ho detto la domanda se si può perdonare tutte quelle cose lì. Lui mi ha detto, caro Andrea, si può perdonare, ma la ferita resta per sempre.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Almeno io la penso così.
1: Ok,
0: io la penso così. Allora, io do un'altra possibilità, però non è che dimentico, ecco, rimane là in un angolo, però se poi me ne fai un'altra ancora, allora no, allora basta, perché sono mio stipito.
1: La ferita resta sempre aperta, ecco, lui mi ha detto lui.
0: Perfetto. Andrea,
1: ciao, ciao. Scusa,
0: buon bagno, ciao.

Rain and tears, lacrime e pioggia, la pioggia che venga domani, le lacrime cerchiamo di versarne il meno possibile, ogni tanto è necessario, però insomma dai. Io vorrei però mandare un saluto a un esercito che si è rimesso in movimento in questi giorni. Sto parlando, cari amici e care amiche, un po' alla volta, bambini e ragazzi stanno tornando a scuola. Li immagino con gli zaini sulle spalle, i più piccoli magari emozionati per qualcosa di completamente nuovo, i più grandi felici di ritrovare gli amici e forse un po' meno contenti di tornare sui libri. E poi ci sono i genitori che li guardano andare via e pensano ancora una volta quanto velocemente crescano i figli. Un giorno li accompagni tenendoli per mano e quasi senza accorgertene cominciano ad avere le loro idee, i loro desideri, i loro sogni. C'è chi immagina di diventare medico, insegnante, avvocato, musicista, artigiano, muratore, cuoco e chissà quante altre strade invece prenderanno crescendo. Credo che la cosa più bella sia proprio questa, lasciarli sognare, aiutarli a conoscere il mondo e dare sfogo alla loro esuberanza, dargli tutti gli strumenti per trovare un giorno la propria strada. I ragazzi oggi hanno davanti possibilità straordinarie, imparano velocemente, hanno una confidenza incredibile con ciò che per noi alla loro età nemmeno esisteva, quindi sto parlando di internet, computer, eccetera, eccetera. Ma credo abbiano bisogno delle stesse cose di cui abbiamo avuto bisogno tutti noi e quando che qualcuno creda naturalmente in loro. I bambini sentono se crede in loro, che sappia qualcuno che sappia ascoltarli e che rimanga vicino anche quando cominceranno a camminare da soli. Forse per questo oggi mi è tornato in mente proprio figli, perché i figli crescono, cambiano, prendono il volo e noi possiamo soltanto accompagnarli per un tratto, cercando di lasciare dentro di loro qualcosa di buono che possano portare con sé. A tutti i ragazzi che in questi giorni tornano sui banchi, auguro soprattutto questo: studiate, imparate, siate curiosi, ma soprattutto non abbiate paura di immaginare il vostro domani. Buon anno scolastico a voi e un abbraccio anche a tutti i genitori che guardandovi crescere continuano un po' a vedervi sempre come se fossero i loro bambini dei primi anni.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 13 e 2 minuti.

Mamma mia, che versione con questo finale trascendentale di violini, My Way, quella che sentite anche da Frank Sinatra. In questo caso l'abbiamo proposta da Nina Simone, grandissima interprete del jazz, del soul jazz. Buon pomeriggio, sono le 13 e quanto? E 7 e 8 minuti. Siete sempre naturalmente in diretta dal piccolo emirato di Polaveno, dallo studio ovale dove inizia la seconda ora del Giorgio Conti Show, ovvero sia l'impossibile alla radio. Allora, abbiamo reso omaggio ai funghi e quindi ai profumi del bosco. Tra l'altro, adesso oltre ai funghi, date tempo ancora a una piovuta e inizieranno, naturalmente, almeno qui da noi ce ne sono tantissime, le castagne. Ed è così, così bello andare nel bosco, perché torni sempre a casa con qualcosa. Poi qui, tra l'altro, nella mia zona dove molti hanno la stufa a legna, dico, hanno un detto: non tornare mai dal bosco a mani vuote, al limite anche con un ramo da bruciare nella stufa, però mai a mani vuote. E è una bella filosofia, effettivamente. Bene, cari amici, canale 788, se volete chiamarmi per raccontarmi qualcosa o anche solo per salutarmi o per infamarmi, avrei piacere anche a sentire magari voci nuove che non hanno mai avuto il coraggio di telefonare. Mamma mia, non ho mai chiamato una radio. Infatti te stai chiamando una radio che però è in TV, quindi sei avanti. Quindi ripeto, 351 40 41 42 3. Io vivo nei boschi, però avendo purtroppo fatto le mie ferie in ospedale, non ho goduto del mare. E se devo essere sincero, il posto dove vorrei essere oggi è un'isola. Un'isola che c'è tra l'Inghilterra e la Francia, diventata famosa perché alla fine degli anni 60, al tempo dei famosi Figli dei Fiori e Figli del Vento, si fece questo raduno di migliaia e migliaia di ragazzi stesi su questo prato ad ascoltare naturalmente i cantanti di allora. Ed è diventato talmente famoso quest'isola che ne hanno fatto una canzone. Tradotta tra l'altro in italiano da un gruppo storico, i Dick Dick. Io piuttosto che, non so, nel bosco, oggi vorrei essere lì, nell'isola di White.

0: Questa meravigliosa isola di White con questo raduno con migliaia di ragazzi, si girano ancora le foto ancora in bianco e nero di quell'evento che ha avuto una risonanza mondiale. Io purtroppo ero un bambino per cui non l'ho vissuto, però chi l'ha vissuto mi dice che sono stati gli anni più belli del secolo. Pronto?
1: Pronto, buon pomeriggio, buon Giorgio.
0: Ciapa la gallina.
1: Posso venire con te all'isola dei guai?
0: No, guarda, se vuoi risolverne metà dei miei, siamo in due.
1: L'importante è che tu accetti, tu, per carità, anche perché viaggiando capirai, bisogna avere i permessi, anche la mia Bernarda,
0: Allora, io senza la tua Bernarda non mi muovo da casa.
1: Ecco. Meno male.
0: Perché sai che io amo gli animali, sono io un animale per cui...
1: Sì. No, veramente, è un bel bestione, eh? È bella grossa. E adesso poi ha messo il pelo, perché l'avevano rasata, quando è rasata sembra un po' più, mentre invece adesso ha di nuovo, ha della lana, una cosa proprio, e perciò non so, ecco, se potrà viaggiare, fare questo viaggio, vorrà dire che se non viene accettata rimarrò qua.
0: Senza Bernarda. Ma io ti amerò lo stesso.
1: Dunque, in riguardo a quello che hai detto, cioè che hai chiesto, per il fatto se si dà la possibilità, no?
0: Sì, a chi sbaglia nei tuoi confronti.
1: Sì, anch'io sbaglio con gli altri, per carità, non sto adesso a giudicare gli altri se sbagliano con me, perché anch'io, te l'ho detto che sono anche un mare di guai. Ma io le do le possibilità, non una ma tante, però il rapporto non è più uguale. Ha ragione anche Franca di Erbusco. Sì,
0: sai perché?
1: Non è più la stessa cosa, non è più...
0: Perché hanno attentato alla fiducia, che è la cosa più importante.
1: Difatti, cambia molto, cambia. Anche se continui, cerchi di essere la stessa di prima in apparenza, ma dentro non è così, non è così proprio.
0: Ma un giorno magari vi racconterò un avvenimento che mi è accaduto, me l'ha fatta il più grande amico che avevo, era come un fratello, però quando certi sbagli le fanno le persone in cui tu riponi praticamente tutta la tua fiducia,
1: sì.
0: Non, l'ho perdonato ma non ho più voluto vederlo.
1: Purtroppo perdonato, ma io alle volte, ecco, io ti chiedo, Giorgio, chiedo a te, come ho chiesto anche a altre persone prima di te, mi sono rivolta anche al parroco perché ho avuto proprio veramente delle crisi per ciò che mi hanno fatto, ma torniamo ad anni fa. E io ho sempre detto, ma come faccio a perdonare se non dimentico? E se non dimentico? E questo fatto, questa cosa mi viene, io sto ancora male. Allora dico, avrò perdonato? O invece non avrò perdonato, se sto ancora male?
0: Beh, allora effettivamente sì, perché ti spiace, ti rode dentro effettivamente, però siamo fatti così. Cioè, allora, a parte che non siamo tutti uguali, ripeto, sono punti di vista, è quello che è successo anche a me. Ho perdonato, ma non riesco a dimenticare. E quindi è stata tradita proprio la mia fiducia in maniera esponenziale, per cui non potevo. Un giorno vi racconterò comunque, anche se non ve ne frega niente.
1: Mi fa sempre tanto piacere, ecco. Perché è veramente una cosa che... Ecco, comunque io per tirarmi su di morale, la mattina mi prendo il mio bel zabaione, ma neanche lo metto nel bicchiere, perché lo faccio io, il zabaione lo faccio io con le mie uovetti, no? E, no, lo bevo a canna.
0: Ah, proprio così?
1: Così non lo misuro. Ma guardo la bottiglia e dico, madonna, se l'è fatta.
0: Ma non ti vengono i baligordoni dopo?
1: Sì. L'ho detto anche a Pierangelo, che praticamente vedevo tutti i miei animali doppi. Ho detto oggi non mi do perché siete ingrassati troppo.
0: Troppo, troppo. Guarda, sei fantastica, sei fantastica. Carissima, tu dici sempre la verità, ogni tanto menti.
1: Non ho capito, scusa.
0: Dici sempre la verità o ogni tanto menti?
1: E quando c'è bisogno mento.
0: Perfetto, allora ti dedico alla prossima canzone che si intitola Mendi, ok? E intanto
1: quando
0: tu,
1: c'è bisogno mento.
0: Intanto tu rammenda intanto.
1: Nelle cose banali, non nelle cose, per carità.
0: Le bugie ingenue.
1: Come per esempio, dico la verità. Questa mattina non ho bevuto lo sabaglione.
0: Ecco,
1: ho bevuto il caffè corretto con la grappa.
0: E beh, insomma, una bella botta di vita. Bene, il tempo stringe, il tempo è denaro.
1: Ciao, un
0: andiamo con Barry Manilow.
1: Chiedo scusa per la mia di lungo. Ciao.
0: Un bacione. E mi raccomando, non mendire il robo. Ciao.

0: Pronto?
1: Ciao.
0: Ortensia.
1: Sono Ortensia da Muratello.
0: Buongiorno.
1: Come va?
0: A me da oddio, dirti da Dio, sereno, diciamo, sereno. Perché sì. Felice mi sembra di essere Locca Giuliva, che è sempre felice. Sereno con i miei bei problemi, ecco.
1: Sì. Però guarda il fatto che non fa più quel caldo da morire, guarda, si sta benissimo.
0: Esatto, no, beh, quello mi ha sfiancato, è stato veramente, poi con due ricoveri nel mese di agosto, ne sto uscendo adesso lentamente, è stata veramente una batosta, per cui ti dico, sono sereno ma non voglio gridare troppo, ok?
1: No, no, ma è stata pesante, invece adesso stiamo da Dio, godiamocelo questo clima, freschino la sera, la notte, caldino il di giorno, è il massimo. Riguardo al discorso che hai fatto, anch'io mi associo alla signora lì degli animali.
0: Sì, perché la signora degli animali.
1: O mi associo anche pure anche a te. Anch'io avevo un'amica, ma proprio amica, mi ha fatto tantissimi favori e tutto, però purtroppo mi ha deluso. Lei piange ancora oggi, perché io non me la sento più, perché la garisù con la signora lì di San Polo, perché se tu hai perdonato, ma se non dimentichi, non sei più quella di prima, allora è inutile, è come incollare due dita, le stanno insieme, non esatto. Stanno insieme, per cui io ti perdono così tu sei tranquilla, però io non ti parlerò mai più.
0: Io ripeto, se la cosa è grave concordo con te, certo se sono degli sbaglietti così lo sappiamo anche noi valutarli, però ti dico ci sono dei casi in cui
1: non posso
0: perdono perché mi sento male dentro. La faccio in breve, sai che si parla tanto di femminicidi, eh? Io sono stato stuprato, ok, dopo essere stato drogato, perché mi ha messo delle goccine, non so, in quello che bevevo, ok? Da il mio migliore amico, ok? Io non riuscivo più a guardarlo in faccia, sono andato dal mio padre spirituale, mi ha detto, perdonalo perché il rancore non ti porta a niente, però toglielo dalla tua strada.
1: No, è vero, è vero. Ecco. Io invece ti dico solo queste due parole. Era appena morto mio marito, cercavo di andare un pochino in giro, sai così. E lei la disse, ho cercato tante volte, ma non ti ho mai trovato, sei già in giro a divertirti. Aveva ragione tuo marito a dire che eri cattiva, ma proprio cattiva.
0: Ma dai.
1: No, vedi, guarda. Non chiamarmi più.
0: Ecco, brava, no. brava. Tagliare, amputare i rami secchi, amputare.
1: E oltretutto una molto, molto credente, molto frequentante. Ma io tutte le sere dico la messa per te. No, fa meno le dire.
0: Fa meno, là. Ecco, pensa per te, ecco.
1: Meno, perché l'offesa che mi hai dato non me la dimenticherò mai più.
0: Esatto,

0: sentirti. Stop!
1: Stop! Ok. Oh, sei stata chiara, perfetto. Io la penso come te. Ti mando un abbraccio grande, grande alla mia Orti e mi raccomando, sempre presente nel Giorgio Conti Show. Non abbandonarmi tu, mi raccomando.
0: No, anch'io a te. Ecco. Ciao a tutti.
1: Un bacione enorme. Ciao.
0: Franco, la Carla, tutti, la Franca di Erbusco, la signora Lili Sampolo degli animali. Allora, la fa bene la mattina, bene il suo caffettino.

0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Luciana di Arco, del Garda.
0: Arco di Trento?
1: Sì, Arco di Trento.
0: È la prima volta che ti sento.
1: Sì, è quasi solo 2 o 3 mesi al massimo che ho scoperto la vostra radio.
0: Mamma mia, tu stai in un posto che io amo tantissimo.
1: Sì, è bellissimo, io lo chiamo il paradiso.
0: Esatto, lì in cima, sopra la riva del Garda, guarda, è un posto veramente splendido.
1: Ci sono proprio la finale che è stupenda.
0: E,
1: Arco, Torbole, Riva del Garda, c'è Malcesine, anche Limone. Sono quelle
0: e la belle,
1: coste bellissime.
0: Guarda che sono posti che io battevo da giovane perché facendo surf o ero sulla sponda veneta o su quella bresciana.
1: Ho sentito che sei molto sportivo.
0: Per cui e poi Riva del Garda, si partiva da qua per andare a ballare a Riva del Garda, figurati.
1: Certo. Anni fa senz'altro. Era tutta una musica. Io mi ricordo che passeggiavo da giovane e c'era musica dappertutto.
0: Quindi ascolta,
1: peccato che adesso
0: non è più, allora,
1: è morto tutto, hanno chiuso tutto, dispiace.
0: È vero, ormai c'è la musica solo nelle radio,
1: una volta era
0: musica dappertutto, hai ragione. Quindi siamo,
1: io volevo ringraziare chi ha messo la radio super, perché io, a me piace tutta la musica, diciamo.
0: Chi è che te l'ha messa?
1: Io amo la musica, anche la lirica, le operette,
0: tutto.
1: Qualsiasi, mi piace tutta la musica, però amo molto il liscio e le canzoni, quelle lì, folk.
0: Davvero?
1: Non le trovavo più. Una volta c'era Radio Z per radio proprio.
0: Ah sì, quando c'era
1: l'Angelone. Dopo eliminata.
0: Sì.
1: Ecco, e non riuscivo più a trovare, insomma, liscio. Ecco, io apro la mattina la vostra radio e anche le canzoni di una volta, diciamo.
0: Certo,
1: ci sono canzoni che sentivo e che non ho più sentito. Ho detto, oh, guarda questa qui, ho detto. Bellissime, vi ringrazio tanto.
0: Io
1: di farmi compagnia.
0: Ti ringrazio perché siamo andati in Trentino e nessuno si è chiesto il passaporto, ok?
1: Ecco, va bene.
0: Un bacio grande.
1: Tanti auguroni,
0: grazie di cuore.
1: E buon proseguimento.
0: Anche a te, ciao.
1: Grazie.

dolce, dolce. Barry Manilow, Mandy, e quindi salutiamo anche gli amici del Trentino, un'altra regione che io amo, a parte l'ultimo frangente, perché sono stato in ospedale in Trentino e quindi quello non è che l'ho amato più di tanto, per carità. Beh, ripeto, rispetto per i medici, tutti gentili e carini, però preferisco andare a funghi in Trentino a sciare che non in ospedale, effettivamente. E chissà quante volte pensiamo nella nostra vita, io almeno, ci piacerebbe che certi momenti potessimo come cristallizzarli e renderli eterni, però purtroppo la vita non è eterna. E forse è questo il senso più profondo della vita. Non avere per sempre ciò che amiamo, ma averlo amato abbastanza da renderlo eterno dentro di noi. Quello possiamo fare. E quindi entrare in una persona, volerle bene, lasciare un segno, quello ci renderà eterni nel cuore di quella persona. Eternamente vostro, Giorgio Conti.

0: più. Buonasera signorina, pronto?
1: Questo è Nicola Arigliano.
0: Oh, oh, bravo, 10 lode.
1: Nicola Arigliano. Sì. Nicola Arigliano è stato uno, un grande cantante, l'avevano premiato anche al Tenco, e lui naturalmente era un cantante già surreale quando è nato, ha una storia tutta particolare e lunga, però ha sempre amato molto il jazz, e negli anni 50 peraltro lui è stato uno dei primi a cantare la canzone I Sing Amore. I Sing Amore univa l'inglese, l'americano con l'italiano, e non era proprio bello, diciamo così, però aveva una voce talmente particolare che è riuscito a vincere tanti anche pregiudizi di quell'epoca, per cui i cantanti erano abbastanza prestanti come tanti bei cantanti, insomma, che c'erano all'epoca. E tra l'altro lui aveva partecipato a Sanremo con 10 km al giorno, 20 km, 10 all'andata e 10 al ritorno. Era una canzone strana, tutta particolare, e è venuto tante volte al Muretto di Alassio, e questa canzone credo che si chiama Cappuccina o una cosa del genere, perché questa canzone in origine era stata cantata dagli americani e lui l'ha ricantata poi in italiano, perché Cappuccina, Cappuccina, signorina, faceva molto Italia, americana, americana, esatto, italiano, no? E l'avevano cantata Dean Martin, l'avevano cantata in tanti questa canzone qua, e quindi lui l'ha ripresa perché proprio cantava già in uno stile un po' americano, pur essendo direi barese o di quelle zone, era delle zone della Puglia lui,
0: okay.
1: Comunque era un simpatico, non bello, non voglio dire brutto. Concludendo, come diceva il buongiorno, quando ero piccolino una pubblicità del digestivo Antonetti.
0: Mamma mia, sì!
1: E diceva, è così comodo che si può prendere anche in tram. Ecco, questo era Nicola Arigliano, piccolo ricordo. Sì, è così comodo che si può prendere anche in tram.
0: Guarda, le tue pillole di cultura mi entusiasmano. Beh, veramente.
1: Digestivo Antonetto, c'era la mano sullo stomaco disegnata in bianco, c'erano due mani, una grande che segnava lo stomaco per indicare che dava questo sollievo e questo mino stilizzato, no, in bianco e nero, che dava così. Digestivo Antonetto, buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao Gian, ciao, ciao.

0: Buonasera signorina, buonasera, grazie Gianfranco. Io devo prendermi uno spazio mio perché devo fare una dedica molto personale, perché ieri ha compiuto gli anni la mia vicina di casa. Una ragazza splendida, per privacy perché non so se lei gradisce, ha compiuto 45 anni, ma è la classica famiglia da Mulino Bianco, veramente. Lei è di una simpatia, di una allegria, la figlia ha anche di un'eleganza, il marito, per non parlare del papà e della mamma che abitano lì sotto, persone veramente fantastiche. Auguri, auguri di cuore. Se sei arrivata a 45, adesso gira il lato del disco perché ce ne sono altri 45. Un bacione, pronto?
1: Pronto?
0: Con chi parlo?
1: Ciao, sono Luciana.
0: Ciao Luciana.
1: Come stai?
0: Io sto bene, tu?
1: Oh, beh, sì, benissimo.
0: Benissimo addirittura?
1: sì. Cosa? Lavoro come se fosse a qualche servizio. Lavare, stirare, far da mangiare, far la spesa.
0: E insomma, c'è qualcosa da fare andare la sera, vero?
1: Sì.
0: La mattina ti alzi presto o ti piace dormire?
1: 7:30.
0: No, va bene. E la sera che ora ti corichi?
1: Guardo la ruota della fortuna e poi vado a letto.
0: Che la ruota della fortuna è diventata, quando eravamo bambini, noi carosello, che dopo carosello ci spedivano la nanna.
1: Sì, una volta sì, adesso c'è Gerry Scotti che la dirige.
0: Esatto, e finisce verso le 10 di sera perché...
1: Sì. Più o meno, sì.
0: Bene, sei sola o in compagnia adesso?
1: No, c'è mio figlio in sala che sta leggendo, guardando il telefono.
0: Come si chiama il figlio?
1: Claudio.
0: Salutami Claudio, mi raccomando.
1: Digli di Claudio ti saluta Giorgio. Oh. Ciao, ti saluta.
0: Digli di fare il bravo, mi raccomando, che è una mamma d'oro, ok?
1: Io lo dico sempre. No, per quello sì.
0: Bene, grazie per aver chiamato.
1: Ieri non mi sono dimenticato, non ho avuto tempo.
0: Ma allora, luce dei miei occhi, non è un obbligo, deve essere un piacere se un giorno magari...
1: Sì, ma è un piacere sentire... C'è una voce amica, ecco.
0: Ah, vabbè, allora questo mi fa piacere, però non sentirti in colpa, ma ci mancherebbe anche, ok?
1: Sì, senz'altro.
0: Ti mando un bacio e un abbraccio enorme.
1: Grazie, altrettanto a te, ciao.
0: Ciao,
1: buona
0: carissima.
1: Giornata.
0: Ciao, anche a te.
1: Ciao.
2: She's crazy like a fool.

0: Pronto!
1: Giorgio, ti chiedo scusa se intervengo una seconda volta, sono Ersilia.
0: Che è successo?
1: Dunque, Gerry Scotti, ieri sera, perché anch'io guardo questo, perché è una cosa molto molto interessante, insomma, questi cruciverba. Hanno fatto vedere proprio un albero, parlavano degli animali, un albero come nel mio campo, guarda, mi è venuto sotto gli occhi, ho detto, ma te guarda, sembra il mio albero. Che mi era caduto con la grandine, praticamente una tromba d'aria, e le caprette vanno su a giocare. Hanno fatto vedere proprio questo, le mie caprette, ma non sono le mie, sono quelle di un altro.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma è stata una cosa meravigliosa, ti giuro. Ma le...
0: vedi, vedi che...
1: cosa ha detto? Importante?
0: Sì.
1: Cosa ha detto? Che le caprette, quando si avvicinano le persone, si avvicinano solo a chi sorride, non ai musoni.
0: Ma pensa... pensa che a Heidi le caprette dicevano ciao.
1: Chiedo scusa.
0: Un bacione. Ciao capretta. Ciao.
1: Grazie, grazie. Ciao. Grazie. Ciao.

0: Mamma mia, questo 45 giri, ero ragazzino, quanto l'ho macinato nel primo locale dove da ragazzino facevo il DJ, non mi vergogno a dirlo, si chiamava Taverna Indiana, era in una frazione del comune di Cazzago San Martino, esattamente in località Barco, e lì andavo la domenica pomeriggio, perché gli altri giorni andavo a scuola e quindi mia mamma proibito uscire, però la domenica pomeriggio, ragazzi, ero felice perché partivo con la mia bicicletta, con una borsa di dischi di qui, una borsa di dischi di là, facevo questi 10 chilometri e arrivavo là per 2:30, alle 3 iniziavo a suonare, finivo alle 6:30, tempo di mettere a posto i dischi, e il mio stipendio era una pizza e una birra che mi offriva Mario. Però lui ogni settimana mi dava dei soldi per andare a comprare dischi nuovi, per cui era lungimirante, investiva, e questo locale la domenica pomeriggio straripava di ragazzini come me, entusiasti. Vabbè, insomma, vi ho raccontato un po' anche un piattino di cacchi miei, ma mi fa piacere. Pronto?
1: Io c'ero. Io c'ero la taverna indiana, io c'ero.
0: E venivi già a cuccare, eh?
1: E iniziamo a cuccare.
0: Però carissima, qui c'è un semaforo non rosso, Bordeaux per la terza chiamata.
1: Io c'ero. Iniziamo a cuccare.
0: Ciao bella, ciao.

Umberto Napolitano, è tempo di fare bilanci? È stata un'estate d'amore la vostra? Che estate è? E poi è già tempo di fare bilanci? Volendo guardare, si dovrebbero avvicinare i giorni del cambio dei maglioni al posto delle magliette, ma chi si fida a fare queste cose con questo tempo così pazzo? Ufficialmente dovremmo, come succede adesso, iniziare a mettere magari la sera anche la manica lunga, eccetera, eccetera, e la copertina. Io mi auguro che i 30 e rotti gradi non dovrebbero tornare, ma in un scompiglio climatologico al quale stiamo assistendo, c'è dato di pensare che tutto quanto può accadere. Per cui facciamo un bilancio dell'estate. Com'è stata? Per me, a parte il fatto che l'ho vissuta praticamente qui con la radio, che è stata la parte positiva, per il resto, siccome soffro il caldo, non è proprio stata una bella estate d'amore, è stata una grande estate di sudore, effettivamente. Io spero che la vostra estate sia stata veramente un'estate d'amore.

0: Pronto?
1: Pronto, io prendo la multa, però vorrei dire che l'estate la odio, perché odio il caldo, ma è stata meravigliosa perché ci sei te.
0: Mamma mia, ma luce dei miei occhi, mi hai fatto un complimento, sono già ingrassato 20 kg.
1: Guarda, veramente per quello.
0: E io ti ricambio e dico, è stata un'estate tremenda per il clima, perché quel caldo lì, però la mia fortuna è che ci siete stati voi, siete arrivati voi dal giorno, cos'era, il 2 marzo che siamo partiti 2 marzo. Insieme. Per cui dai, vogliamoci bene e diciamo vogliamoci tutto sommato e viva l'estate, sempre, ok?
1: Sempre, sempre quando c'è il signor Giorgio Conti.
0: Ok, cara la mia baronessa.
1: No, caro, ti voglio bene, tanto, tanto, tanto.
0: Bacio ciao. Le mani anche su uno sulla guancia, ciao, ciao. Ah.

Come siamo dolci, come siamo romantici, senti che roba. Ah. Sarebbe bello che tra gli articoli che trovi per la scuola avessero i cancellini, il cancellino, no? Quelli che usi per cancellare la lavagna, quelli che usi per cancellare qualcosa che hai scritto che hai sbagliato, però pare che non abbiano ancora inventato un cancellino che possa cancellare i brutti ricordi, i brutti momenti, le brutte cose, perché purtroppo vanno pagate. Sarebbe troppo comodo cancellare gli errori. Vorremmo non farli, ma crescere significa sbagliare, perché da ogni errore dobbiamo rialzarci ancora più rafforzati. Allora, finché va tutto bene, e quando le cose vanno un pochino male, che dobbiamo veramente tirare fuori gli attributi e non il cancellino. Ok? Siete d'accordo? Ed ora vi porto in un giardino fantastico. La proprietaria si chiama Tamara e quindi siamo nel giardino di Tamara. La conoscete, vero?

Io questa canzone la ricordo da ragazzino, perché proprio all'epoca della taverna indiana avevo comprato popcorn, quello tutto strumentale, che ne hanno fatte mille versioni. L'originale era degli Obbatter, ma in italiano i primi a copiarla, popcorn, fu La Strana Società. Sul lato A c'era popcorn, sul lato B c'era invece questa, Nel Giardino di Tamara, che però io ho passato oggi nella versione dei Ragazzi del Sole, che mi è stata gentilmente offerta dall'amico e fratello Mario Gregorio, quando mi fece in regalo un paio di compilation della musica degli anni 70-80, di cui io non ero dotato. Fratello Mario, che peraltro ho visto molto molto volentieri stamattina e con grande orgoglio, come tutti i nonni, mi ha fatto vedere le foto splendide della sua nipotina. Cosa succede? No, non ci posso credere. Davvero? Ma dai! Mesdames et messieurs, je suis fait. Giorgio Conte Show finisce qui. Grazie a tutti di tutto, siete stati immensi anche oggi. Vi voglio bene. Ci sentiamo domani alle ore 12, mi raccomando, puntuali. E ricordate, vi voglio un mondo di bene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725
3: le 14 e un minuto.
4: La pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti amici, buongiorno amiche, Radio Super, canale 788 del vostro televisore, Pierangelo Pini, rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova, pronto, prontissimi per iniziare un'altra bella mattinata insieme. Due ore di compagnia, due ore di musica, naturalmente qui con voi e per voi, mi raccomando, teneteci compagnia, perché ci teniamo in modo particolare in questa domenica del 12 del 13 anzi di settembre, pronti per iniziare a interagire con voi. 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono, ma sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Pronto, buongiorno signor Pierangelo.
0: Buongiorno, sempre il primo a confermare la sua presenza, buongiorno.
1: E a, tutta la famiglia Pini, e tutta la redazione, tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, l'augurio.
1: Ma niente. È andata bene l'estrazione
0: È venuta, è stata contentissima, un bellissimo concerto, è una serata splendida.
1: È stato contento anche il capo dell'estrazione che ho fatto.
0: Il capo ha detto non poteva mancare il nostro Carlo, ha detto. Quando estrae Carlo non sbaglia mai. Sbaglia mai. Lo sappiamo Carlo che tu sei attento a tutto, lo sappiamo, ok?
1: Va bene, Carlo. Buona trasmissione,
0: anche
1: ciao,
0: a te.
1: Ci
0: ciao, rimani all'ascolto, ciao. Grazie al nostro Carlo da Gorlago. Dunque una bella mattinata, perché tra l'altro siamo in attesa della chiamata del nostro Agostino, perché il nostro editore, perché ci dovrà raccontare adesso così la storia di perché si chiama Oflaga, questo comune della provincia di Brescia, questo nome Oflaga, perché si chiama Oflaga. Pronto?
2: Ciao Belagra, sono Dorotea Poggerioni.
0: Dorotea, buongiorno, buona domenica carissima.
2: Anche
0: buongiorno.
2: A te e a tutti quanti.
0: Grazie.
2: Anche alla tua famiglia.
0: Grazie, come stai? Tutto bene?
2: Sì, sono uscita e ora mi sono ritirata.
0: Bravissima, bene, ti auguriamo una buona domenica e ti auguriamo...
2: Sì, anche a te e a tutti quanti.
0: Tante belle cose, ok?
2: Senti, quando è che la trasmettono il concerto di ieri?
0: Adesso, trasmetteremo l'intervista che abbiamo fatto con il Generosso e delle bellissime immagini che abbiamo fotografato, perché abbiamo fatto delle bellissime foto. Adesso dobbiamo parlare con la programmazione del palinsesto di Super TV sul 96 e poi vi diremo esattamente quando andrà in onda.
2: Ieri c'era la cosa del ballo.
0: Sì, esatto. Non c'era la diretta, abbiamo registrato una bella intervista, adesso dobbiamo prepararla poi mandarla in onda. Comunque vi teniamo informati, grazie,
2: ciao, grazie
0: alla nostra amica Tea dalla provincia di Lodi. 351 40 41 42 3, dai che preparatevi, perché appena mi chiama il nostro Agostino, voleva essere qui in diretta con noi, ma invece è come sempre molto impegnato naturalmente il nostro editore questa domenica mattina, però mi ha detto guarda ti chiamo perché così finalmente andremo a raccontare la storia vera, perché questo paese della provincia di Brescia, Oflaga, della Bassa Bresciana, porta questo nome. Questa qui con Agostino sapremo esattamente la versione vera. Perciò grazie naturalmente a tutti voi che avete partecipato, perché siete stati tanti veramente a rendere importante, e abbiamo anche reso importante questo paese della provincia di Brescia. Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Andrea.
0: Allora preparati Andrea, perché sto aspettando la chiamata di Agostino, perché Agostino ci racconta un po' perché si chiama Oflaga. Attenzione, perché Agostino ha tutte le informazioni esatte. Tra poco, il tempo che ci chiami, ok? Tu intanto...
3: Sollecitalo, vai, fai bravo.
0: Dai, sei impaziente. Ciao Andrea, grazie.
3: Ciao.
0: Sì, adesso vedrete che appena Agostino è pronto ci chiama in diretta, e preparatevi perché racconteremo questa bella storia Oflaga, paesino della provincia di Brescia. Noi abbiamo voluto così fare questo piccolo giochino, ma abbiamo dato anche delle belle, e daremo anche delle belle informazioni riguardo questo paese. Abbiamo valorizzato un paese delle terre bresciane e soprattutto così abbiamo parlato del nostro territorio. Importante anche valorizzare, parlare del territorio che ci circonda. 351 intanto 40 41 42 3 per continuare a chiamarci e per stare con noi in questa mattinata, due ore. Vi ricordo, sino alle ore 11 il ballo liscio, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni, e voi potete aiutarci naturalmente a completare il palinsesto musicale.

0: supersonica. Vediamo che abbiamo in linea per noi. Pronto?
1: Ciao Piero, sono Maria Rosa.
0: Ciao Maria Rosa, buongiorno carissima, buongiorno, buona domenica.
1: Anche a te, anche a tua moglie, a tutti gli ascoltatori, un bacione a tutti.
0: Grazie, grazie.
1: Metti le belle canzoni e scopriamo questo mistero.
0: Qui di perché si chiama Uflag, adesso aspettiamo Agostino.
1: Si dice bene? Perché in TV non riesco a capirlo quel nome lì.
0: Uflag. Esatto, Uflag, un paesino qui vicino a noi in provincia di Brescia.
1: Sì, lo so, mi sembra che c'è anche una canzone che
0: La bionda di Uflag, sì, esatto, ma sei informata. Sì. Va bene, Maria Rosa. Grazie.
1: Va bene. Saluto a tutti, un bacio.
0: Certo, un abbraccio, ciao, grazie alla nostra Maria Rosa da Monza Brianza, che bello sentirvi. Continuate naturalmente al 351 40 41 42 3, numero di telefono che vedete molto bene in sovraimpressione sul nostro sul vostro teleschermo dal canale 788. Pronto?
2: Pronto. Ciao, sono Luigi da Monte.
0: Buongiorno Luigi, buona giornata, allora, buona domenica.
2: Bravo, allora ti auguro una buona settimana, perché ci sentiamo
0: certo
2: proprio quelle poche volte, no? Che mi fa piacere salutare sempre. E buongiorno a tutto il mondo e siamo a posto con tutti.
0: Grazie,
2: giusto?
0: Grazie Luigi, veramente. Grazie di cuore per la tua amicizia e per il tuo buongiorno, veramente di cuore, perché ti sentiamo vicino, ok?
2: Bravo, grazie.
0: Grazie
2: ciao,
0: a te.
2: Ciao, caro.
0: Grazie, un abbraccio, ancora una buona domenica e buona settimana. Grazie veramente di cuore a voi e tutti amici, perché per la vostra vicinanza e il vostro affetto. Anche ieri a Pontevico, veramente tanta vicinanza nei nostri confronti. Pronto?
3: Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno Agostino. Guarda,
3: buongiorno,
0: che qui sono tutti impazienti.
3: Grazie che mi avevi invitato nel tuo studio, ma purtroppo le 10:15 il taxi e alle 11:30 dovrebbe essere in aeroporto.
0: Lo sappiamo.
3: Sarò veloce, ma però è arrivato il momento in cui dobbiamo dare la risposta a questa domanda. Così che mi ha anche sorpreso, però tutti sappiamo che i paesi hanno il loro nome perché arriva qualcosa da qualcuno. Noi di Bargnano, per esempio, dai conti Bargnani.
0: Certo.
3: Poi arrivano i conti d'Andolo, eccetera, eccetera. Quindi salta fuori per caso Uflag, perché una signora ti telefona, ti dice fuori Uflaga, abito a Milano e conosco tutti i paesi intorno, e mi viene in mente questa roba qui, perché non mi sorprende più di tanto che neanche il sindaco, che non ho il piacere di conoscere, sappia questa cosa qui, e neanche i suoi consiglieri. E poi Uflaga a me, tra l'altro, è un paese che mi piace molto e conosco molto bene, ho tanti amici. C'è una trattoria molto famosa,
0: certo,
3: che si veniva spesso lì. Io ho fatto la mia prima radio parrocchiale, che il prete faceva la messa, non sempre in diretta, e saluto con tanto affetto che è scomparso Don Dino,
0: certo, lo conosco bene.
3: Era il parco di Uflaga, avevamo tanti amici, i Pini per esempio, ci sono i Pini allora, come te.
0: Certo, non siamo parenti, Arturo, certo, assolutamente.
3: Non solo, ma anche da Giuliana. Tante persone. Per arrivare a noi, ripeto, mi sorprende il fatto che gli amministratori non sappiano che tra l'altro dobbiamo ringraziare.
0: Che hanno contattato, tra l'altro, hanno contattato.
3: Sì, lo so. Ha cercato di contattare anche a me. so che nei piccoli paesi il sindaco, gli amministratori, lo si fa per passione.
0: Sì.
3: Togliettevi dalla testa, non sto parlando di Uflag, sto parlando degli amministratori dei piccoli comuni, togliettevi dalla testa che il comune sia diventato vostro, sia il vostro possesso, anzi, è una vostra responsabilità, che non accade in tutti i comuni, non sto parlando di quello di Uflag. Di essere presenti, di essere al servizio. Essere a capo di un comune vuol dire essere al servizio della cittadinanza. Ma questo è una parentesi.
0: Allora,
3: Uflaga esiste, è troppo strano però, sia da parte tua che da parte degli amici che ci ascoltano, che non abbiano fatto riferimento a un dolce.
0: Questo non
3: cioè, gli amici dicono, adesso cerco di spiegarmi il meglio possibile, perché fanno riferimenti ai feudi, alle famiglie che arrivano. E proprio da lì che nasce la parola Uflag. Ma in Bresciana, nel basso Bresciana, in giro, c'è un dolce che si chiama Ofelia, Ofella.
0: Ah, ah, eccoli.
3: Quando qualcuno dice, questo te lo leggo testualmente, poi me lo collego, lo colleghiamo alla famiglia, al feudo che aveva conquistato questo piccolo borgo, che era tutto di loro proprietà. Quando qualcuno dice ha fatto una grande offellata, intende dire che ha combinato un grosso guaio, pasticcio o una sciocchezza. In italiano, il modo di dire esatto per esprimere questo concetto è proprio fare una frittata. Questo è il Treccani, non dice Agostino.
0: Okay. Ah, ok.
3: Treccani, enciclopedia Treccani.
0: Assolutamente.
3: Il meccanismo linguistico è molto curioso e si spiega così. Il gioco di parole, come abbiamo visto, offellacca o offellacco, è una persona un po' tonta, goffa, pasticcione. Dall'azione al pasticcio, di conseguenza, l'azione tipica compiuta da un offellacco, cioè una sciocchezza, o una mossa goffa, viene ironicamente chiamata offellata. Che c'entra tutto questo? Qui c'è la risposta, ve la dico. Mi sono spiegato?
0: Sì, ti sei spiegato.
3: Dove siamo partiti?
0: Certo.
3: Dove siamo?
0: Ok.
3: Offlaga, questo di Offlaga, viene conquistato da questo feudi, da questa famiglia. Che succede? Qual è il grosso pasticcio che hanno combinato? Adesso non si offendono gli abitanti di Offlaga, cercano di capire, devono tornare indietro per avere tracce di queste cose nel 1600. Però cosa succede? Che questa famiglia che conquista Offlaga commette un grande pasticcio. L'abbiamo letto dalla Treccani che offellato vuol dire grande pasticcio.
0: Esatto.
3: Qual è il grande pasticcio? Qual è il grande pasticcio? Che loro si sposano e si riproducono tra loro.
0: Ah, sì. Okay.
3: Quindi la risposta è questa, Offlaga, grande pasticcio.
0: E significa perché grande loro pasticcio?
3: Si riproducono tra loro, cioè fanno le famiglie tra loro, tra cugini, addirittura tra fratelli, tra nipoti, tra zii. E quindi questo grande pasticcio, questa grande offellata.
0: Ecco perché il nome Offlaga. Ecco perché il nome Offlaga.
3: Quindi quando io vi dicevo sì, è vero, quando arrivano dalla Germania, arriva questo feudo, sì. Corretto, ma perché si chiama Offlaga?
0: Ecco perché, c'è stato questo grande pasticcio. Perciò
3: da offellata le grande pasticcio, che loro commettono questo grande pasticcio di sposarsi, di fare figli tra di loro. Erano tutti parenti.
0: Ma pensa che
3: tra consanguinei non si
0: certo,
3: fa.
0: Assolutamente, ma pensa te Agostino, però qualcuno aveva detto, aveva parlato di una famiglia, aveva parlato di una discendenza.
3: Sì,
0: e tu dicevi,
3: ma io ho detto che
0: esatto,
3: è corretto.
0: Esatto.
3: Io avevo detto che tutti quelli che hanno chiamato avevano risposto qualcosa di corretto.
0: Esatto, esatto.
3: Ma non si era detto il perché si chiama Offlaga.
0: Non avevamo detto il motivo perché
3: nessuno aveva detto perché si chiama Offlaga.
0: Adesso lo sappiamo, Agostino.
3: Adesso
0: lo
3: sappiamo.
0: Ma veramente, comunque, inviteremo il sindaco nella trasmissione del territorio per approfondire.
3: No, il sindaco non lo sa, perché se lo avrebbe detto.
0: No, esatto, però adesso lo invitiamo.
3: Quindi abbiamo detto noi, però complimenti lo stesso a lui e a tutti i suoi collaboratori e a tutti coloro
0: che
3: hanno...
0: Per l'impegno.
3: Certo, aspetta un attimo che viene a fare spinta la radio qui da sola. Ferma, se dice, facciamo confusione, ecco.
0: Tanto per sapere, sei in ufficio anche stamattina, adesso sei in ufficio che devi andare.
3: Sono in ufficio, ma devo partire subito, mi dispiace, ma davvero devo partire subito. Una buona domenica a tutti, ma che sia buona, mi raccomando.
0: Certo, grazie
3: che
0: Agostino.
3: Che non sia una domenica...
0: Sì.
3: Per te, per la tua famiglia, per quelli che ci ascoltano, che non siano una domenica. Ma sì, una bella giornata da vivere.
0: Bello.
3: Perché stasera a mezzanotte non ce l'abbiamo più.
0: Esatto.
3: Mi raccomando. Ciao, una giornata a tutti.
0: Ciao Agostino, grazie, un abbraccio. Grazie al nostro Agostino, il nostro editore, che ci ha detto, insomma, ci ha svelato il significato della parola Offlaga, che deriva da grande pasticcio. Voi tutti che ci state ascoltando, mi raccomando. Pronto?
4: Ciao, sono ancora io, Andrea. Ringrazia Ravizzi, capito?
0: Hai visto, hai sentito allora il grande pasticcio. Adesso chiama l'assessore e raccontagliela tu questa storia, capito?
4: Ok, va bene.
0: Andrea, grazie della tua partecipazione e grazie della tua amicizia, veramente di cuore. grazie. Ciao, grazie veramente. Dunque, salutiamo ancora il nostro Agostino Rabizzi, il nostro editore, perché è sempre molto attento, e grazie a lui abbiamo valorizzato un paese del nostro territorio e abbiamo scoperto una cosa nuova, che il paese Oflaga deriva, questo nome Oflaga deriva da Grande Pasticcio. Avete un po' capito? Magari prossimamente faremo un altro paese, chi lo sa. Intanto, attenzione, 351 40 41 423 per continuare a chiamarci e per stare con noi questa mattina, stare insieme, raccontarci le belle cose, la musica e di tutto e di più. Pronto?
5: Pronto?
0: Buongiorno, tanti auguri, buongiorno. tanti auguri, eccola qui. La nostra...
5: Ma lo sai che sono gli auguri miei oggi.
0: Certo, me l'hai detto ieri, no? Mi hai detto guarda che... E io ti ho detto chiamami, perché poi noi ti mettiamo la tua canzone del cuore, perché giustamente ecco, dobbiamo festeggiare con te il compleanno. Tra l'altro devo dirti una cosa, Lucia, ieri ho conosciuto una tua concittadina di Garda, l'abbiamo trovata al concerto. E lei mi ha detto che non ti conosce, però insomma era una tua concittadina di Garda che è venuta a seguire il concerto a Pontevico del Gene Rosso. Ma pensa a te.
5: Ma pensa a te cosa succede nel mondo.
0: Hai visto?
5: Pensa.
0: Lucia, allora oggi grande festa, grande giornata è per te.
5: Grande giornata oggi.
0: Adesso ti sei già preparata, tutta bella, tutta pronta per uscire, perché c'hai la gita
5: tutta
0: oggi.
5: Pronta, no? Mi hanno offerto un viaggio sulla barca.
0: Mamma mia, che bello.
5: 40 persone ci stanno.
0: Perciò oggi pomeriggio, adesso, ma pranzi addirittura anche lì?
5: No, lì in Francia non lo fanno, fanno stuzzichino, che fanno solo il pomeriggio.
0: Ho capito. Perciò per oggi la trascorri, ascolta, oggi la trascorri sul lago, che bello, navigando il lago di Garda.
5: Certo.
0: Va bene.
5: Prima vado a pranzo con i miei parenti, la mia famiglia, diciamo.
0: Bello.
5: E dopo, quando sono le 4, si parte e si va alla barca.
0: Che bella giornata che trascorrerai. Lucia, Lucia, io ti auguro veramente di trascorrere una bellissima giornata, ti auguro veramente una lunga vita ancora. E
5: grazie. Lucia, e sono tanti, sai, sono tanti, te l'ho detto quanti sono.
0: Se lo vuoi dire, io non te lo chiedo perché non si chiedono gli anni, se lo vuoi dire tu in diretta quanti sono, se vuoi.
5: 86,
0: ma sei una giovanotta, sei una... Ma dai, Lucia.
5: Sai cosa c'è? C'è una navetta, guarda, che porta in giro la gente che ha bisogno, eccetera. Fa il giro del paese e stamattina, siccome l'autista sapeva che compio gli anni, l'ha detto a tutti.
0: Ma che bello! Ma è bello, devi festeggiare questo traguardo importante. Senti un po' cosa ho preparato per te. Senti.
5: Sentiamo.
0: La conosci, il tuo caro tango?
5: Sì. Dai, sì, mio tango, sei un tesoro, ti abbraccio se mi vedo, anch'io, ma non ti vedo.
0: Dai, ascoltala tutta, che questa qui è tutta per te, ok?
5: Grazie, auguri.
0: Bella anche da Elisa e da tutti noi. Ciao Lucia, auguroni.
5: Grazie,
0: ciao,
5: grazie,
0: bella.
5: Grazie.

Allora sentiamo se abbiamo una telefonata per noi, mettiamo un attimo in pausa il disco. Pronto? Pronto? Pronto, pronto? E qui abbiamo il ritorno del telefono, non va bene. E dovete abbassare il televisore.

0: Natale, caro Tango, tutto per la nostra Lucia da Garda, con l'augurio di un buon compleanno. Dunque, ecco la persona che era in linea al telefono, magari se vuole richiamarci, perché sentivamo solo il ritorno del televisore. Noi vi invitiamo sempre, quando ci chiamate, ad abbassare tutto il volume del televisore e ascoltarci tramite il telefono, perché è molto importante, altrimenti si crea un ritorno fastidioso e non si capisce bene la chiamata. 351, a proposito di telefonate, 40 41 42 3, il numero che state vedendo in sovraimpressione se ci state ascoltando dal televisore, dal canale ufficiale di Radio Super, dal canale 788. Io ora dicevo, ieri sera abbiamo così assistito a questo bellissimo concerto del Gen Rosso a Pontevico, in provincia di Brescia, in particolare nella frazione di Chiesuola, e devo veramente ringraziare tutti gli organizzatori, Luca Baronio, perché ci hanno accolto veramente in una maniera molto molto bella. Siamo stati veramente coccolati, veramente, sia nel pomeriggio con il Gen Rosso, anche lì delle grandi persone, anche loro insomma ci hanno ringraziato per l'attenzione nei loro confronti, e soprattutto grazie ai nostri amici ascoltatori che ci hanno un po' fermato, ci hanno salutato e così ci hanno riconosciuto, perciò grazie veramente per il vostro affetto. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, sono Daniela.
0: Ciao Daniela, buongiorno, come stai? Buona domenica.
1: Buongiorno a te, bene anche a te. Tutto... Ascolta, domani è il mio anniversario di matrimonio, domani, oh. Però anche se sono solo, però domani è il mio anniversario di matrimonio.
0: Va bene, noi te li facciamo adesso gli auguri, perché, sì, perché poi domani, sai, non sono in onda, va bene?
1: Sì, sì,
0: ok.
1: Sì. Sono certo. 36 anni,
0: bene, mi fa piacere. Sì. Daniela, anche se purtroppo sei sola, comunque è bello sempre...
1: Io ormai, proprio lui, è morto da un anno e mezzo.
0: Ci dispiace, però è sempre nel tuo cuore e rimanete sempre, sì, uniti, sì, ugualmente. Sì. Questo è importante, brava Daniela per questo tuo esempio. Va bene?
1: Sì. Mandimi una canzone quando vuoi.
0: Guarda,
1: dai, quando
0: io ho pronto qui sul piatto Daniele Cordani con lui. Se ti piace, ti mando quella.
1: Ecco, bravo, quello sì, mi piace.
0: Va bene, Daniela.
1: Grazie mille, Pierangelo. Sono anche la moglie.
0: Certo,
1: ti
0: abbracciamo. Ciao, Daniela. Grazie, ciao, grazie. Ciao, un abbraccio alla nostra Daniela da Brescia. 351 40 41 42 3. Continuate a chiamarci, teneteci compagnia. Noi ci teniamo compagnia a vicenda qui alla radio. Io tengo compagnia a voi, voi tenete compagnia a noi. Poi, se volete, potete aiutarci anche a completare il palinsesto musicale. Noi sempre nel limite del possibile cerchiamo di accontentarvi. Io mando la Elisa su e giù dal nostro archivio a cercare i dischi, così poi si dimentica pure di farmi il caffè, però va bene così, dai. Ok, a parte gli scherzi, buona mattinata, buongiorno da Radio Super con Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo studio 2 di Radio Super. Ma abbiamo una telefonata, sentiamo che abbiamo per noi. Pronto?
2: Ai Lucia da Garda, che ringraziarti 100 volte. Non
0: va
2: so
0: bene.
2: Più come fare per ringraziarti, sei un tesoro.
0: Anche tu.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao Lucia, auguroni ancora. Ciao cara, ciao. Grazie alla nostra Lucia. Continuiamo con la canzone.

0: sentiamo se abbiamo una telefonata per noi. Pronto? Pronto, pronto?
1: Ciao, sono Carla, Cremona.
0: Ciao Carla, carissima.
1: Voglio augurarti una buona domenica, buon weekend, buon tutto. Sono contenta di salutarti. Ecco, faccio gli auguri alla Lucia che festeggia il compleanno.
0: Certo, certo, grazie Carla.
1: Dille che è ancora una bambina a confronto a me, ti che ne ho 10 in più.
0: Ti sta sentendo, ma siete tutte giovanotte, dai. Lasciamo...
1: No, va niente, da, siamo qui ancora a contarli, per cui va bene.
0: Va bene così. Ciao Carla.

0: Grazie
1: Pier,
0: un abbraccio,
1: ciao.
0: Buona domenica, un abbraccio a te,
1: anche
0: Cremona.
1: A voi tutti, anche agli amici tutti.
0: Certo, ciao ciao cara, grazie alla nostra Carla da Cremona, è sempre presente e continuiamo.

0: a proposito di fare il numero e suona libero, eccolo qua, pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, ciao, oh. Sono Maria Teresa.
0: Chi parla, scusa? Maria Teresa.
1: Sono Maria Teresa.
0: Ciao,
1: ciao, grazie.
0: Ciao, cara.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica, cara, come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, ho finito la vendemmia, sì, sì.
0: Hai finito la vendemmia? Tutto è andata bene la vendemmia?
1: Sì, sì, quest'anno sì.
0: Oh,
1: sì,
0: mi fa molto, molto piacere, perciò sì, si berrà bene. Adesso quando lo si berrà questo vino?
1: Ma non lo so.
0: Non lo sai.
1: Io non lo bevo.
0: Tu non lo
1: bevi? Non lo bevo. Bevo solo acqua naturale e basta.
0: pensa a te che roba. Sì, perciò sì, non puoi neanche assaggiare, non puoi neanche dire se è buono o cattivo lì, eh?
1: No, sì, lo sai un po', ma
0: sarà
1: tanto,
0: buono,
1: no,
0: sarà buono di sicuro, sì, eh? Va bene, Maria Teresa,
1: mi
0: dai.
1: Puoi mettere il Ruggero alla giostra?
0: La giostra, ma te la mettiamo, certo, sì, va bene, ok?
1: Va bene, grazie.
0: Ciao, grazie Maria Teresa, ciao cara, grazie, ciao, grazie alla nostra Maria Teresa da Stradella. Allora, intanto continuiamo con il Cabrano.

0: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
1: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
0: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
1: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
0: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Allora torniamo in diretta e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
6: Pronto, è la Teresa di Offlaga.
5: Oh, Teresa di Offlaga, buongiorno. Allora hai capito da dove deriva il nome Offlaga?
6: No.
5: Significa grande pasticcio, perché l'ha spiegato prima il nostro Agostino. Grande pasticcio perché questa famiglia di Offlaga di tanti tanti tanti anni fa hanno combinato questo grande pasticcio perché si sposavano tra loro, eccetera eccetera. Deriva proprio il nome Offlaga, significa grande pasticcio, che poi c'era anche un dolce che si chiamava con questo nome, eccetera eccetera. Hai capito?
6: Grande,
5: significa in poche parole grande pasticcio, per colpa di questa appunto famiglia di Offlaga che si sposarono tra loro e combinarono insomma dei grandi pasticci. È così, in poche parole.
6: Adesso ho capito, no, perché mi sono messa giù adesso,
5: certo.
6: Adesso sento un po' com'è.
5: Certo, sì, ha telefonato Agostino, il nostro editore, proprio presto, perché poi aveva un impegno per spiegare questa cosa. Come stai, Teresa? Come stai? Tutto bene?
6: Ma insomma, il colpo della strega c'è ancora,
5: C'è ancora questa strega, mamma
6: miseria,
5: mia. Dai, vedrai che passerà prima o poi, vedrai che prima
6: lo
5: poi.
6: Auguro.
5: Certo, assolutamente.
6: Quello che c'è passata mia figlia, perché è andata al bottarone per funghi.
5: È andata per funghi? Bene, bello.
6: È andata per funghi, ma non ne ha trovati. C'era già in giro la gente con la pila, che non si potrebbe,
5: Esatto. Vabbè, perciò niente, per adesso niente funghi, perciò niente risotto con i funghi per adesso.
6: Dai. No, ma io ne ho in freezer, perché mio figlio poi me ne porta.
5: Ah. Allora poi tu li cucini, come li cucini i funghi? Come li cucini?
6: In umido.
5: In umido, certo. E poi come li fai? Sì. Con cosa? Con quale pietanza li mangi?
6: Ah, io mi piace anche solo il porcino e far magari da parte da solo un pezzettino,
5: O con risotto anche, no? No, preferisci da
6: a
5: solo.
6: A parte che io sono una cercatrice di porcini che adesso non posso andare.
5: Ah, sei una cercatrice.
6: Ho trovato tanti, perché è un vero fungaiolo, non mangia neanche porcini.
5: Ah, ho capito, li cerca.
6: A me piace, ma una volta, due al massimo, poi non mi interessano più.
5: Ho capito, perciò però tu sei una che insomma va a cercare i porcini, o andava, adesso non lo so.
6: Guarda, quintali, tra me e mio marito ne portavamo a casa quintali.
5: Ma che bello. Dai, va bene.
6: Ti trovavi lì in un angolo dove ce ne trovavi 100, 110, tutti assieme.
5: Qual è la zona andavi tu, in quale zona?
6: Tu e Mottarone,
5: sì. E invece Mottarone. Quest'anno mi dici che ci sono o non ci sono? O non si trovano perché ne passano?
6: Ma adesso ci sono, però... Siccome adesso mia figlia ha detto che ci sono tante amaniti, e io ho detto, Laura, lo sai che dopo le amaniti arrivano i porcini.
5: Ok.
6: Infatti lo sapevo. E infatti ho trovato due, tre piccolini, proprio piccoli piccoli.
5: Va bene, va bene.
6: Poi devi vedere la luna, se è luna ponente o se è luna levante, perché se è ponente non le trovi. Se è levante li trovi.
5: Ma però... Bisogna sapere questi trucchi, altrimenti poi bene, però non svelarli troppo, perché sennò poi vanno tutti a funghi qua.
6: Guarda che qui vengono tutti milanesi, vari esoti, che poi vanno a casa, muoiono perché non sanno neanche cosa raccolgono.
5: Cosa hanno preso? No, vabbè, ma ci saranno anche gli esperti, anche se non sono della zona, sicuramente qualche esperto c'è sempre.
6: Guarda, io 3 o 4 anni fa ho trovato un signore che arrivava da Milano. Mi fa, signora, ha trovato funghi? Ho detto, ma sì, sono arrivata adesso. Posso far vedere i miei? Se vuole, per l'amore. Apre sta borsa, che non si potrebbe andare con la borsa, di plastica, e gli dico, senta, per me, le deve buttare via tutti, ma è sicura. Ma guardi lei, se vuole mangiarli, comunque...
5: E gli hai salvato la vita.
6: Le erano tutte amaniti.
5: Mamma mia. Va bene,
6: non
5: dai.
6: Non aveva dentro un porcino.
5: Mamma mia, va bene, dai, io ti saluto intanto e buona caccia ai funghi, non so, buona ricerca ai funghi, adesso non so come si dica, non voglio poi dire fesserie. Dai, va bene, ok?
6: Ok, grazie.
5: Ciao cara, un abbraccio
6: grazie
5: forte.
6: Grazie per l'informazione.
5: Figurati, ciao, grazie, grazie, grazie alla nostra amica Teresa. Va bene, dai, continuiamo con il brano di Federica Cocco, Aspettami lì.

Che bella questa canzone dalla voce di Federica Coccoli, 10:44. Buongiorno intanto, buona mattinata, buona domenica, rigorosamente in diretta qui dallo Studio 2 con Pierangelo, la buona musica e naturalmente la vostra compagnia, perché è importante tenerci compagnia. Dunque 351 40 41 42 3. Attenzione, il nostro numero di telefono che state vedendo bene in sovraimpressione sul vostro televisore dal canale 788, però magari c'è qualcuno che sta guidando e non voglio che si distraga per guardare il display della radio, dove anche lì trovate il numero. Scusate, però appunto io ve lo ripeto, perché magari state guidando, volete chiamarci, accostato, mettete l'auricolare o il viva voce, chiamateci e raccontateci anche dove state andando di bello. 351 40 41 42 3, anche perché ci sta ascoltando appunto della radio DAB dall'automobile o da chi magari sta facendo una bella camminata e ascolta la radio in streaming dalla nostra pagina ufficiale Brescia Sat, perché ci sono tanti modi per ascoltare la nostra radio ufficialmente dal nostro televisore, dal vostro televisore, dal canale 788, dalla radio in DAB canale 7C e da tutte le piattaforme in internet e streaming, anche dalla piattaforma Alexa. E mi raccomando, voi dite Alexa Radio Super La Leonessa e entrate direttamente in diretta con noi. Chiamateci qualora lo vogliate per raccontarci cosa state combinando di bello in questa domenica. C'è il sole, si sta bene, insomma dai, noi aspettiamo veramente ancora le vostre telefonate, state già chiamando in tanti, ma ci teniamo, lo sapete, a sentirvi al 351 40 41 42 3. Un saluto agli amici della panchina che ci stanno ascoltando anche loro col telefonino, e qui c'è Mauro Levrini, Vieni a fare l'amore.

Vieni a fare l'amore, che bella questa canzone dalla voce di Mauro Levrini. Ed ora arriva il nostro Ruggero Scandiuzzi, che ha richiesto la nostra amica Maria Teresa con la giostra.

0: Allora mettiamo in pausa il disco, abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Scusa, sono ancora io.
0: Sì, è stata,
1: però non ho potuto seguirti, sono in macchina. Non ho potuto seguirti. Ma la risposta allora è stata esauriente? O
0: assolutamente sì. Assolutamente sì, anzi...
1: Il pasticcio era proprio dato dal fatto che queste persone...
0: Certo, si sposavano tra loro, perciò facevano i figli tra loro e succedeva, e poi cosa succedeva? Quello che succedeva, insomma, poi perché sappiamo,
1: ho sentito una signora che parlava dei pulcini.
0: Stanno
1: un anno molto buono per i pulcini, ce ne sono tanti, si trovano un po' ovunque.
0: Sì, sì.
1: A proposito, non ti ho mai raccontato, ma è vera, cioè, non è che ti racconto una cosa che mi invento, la cosa è vera. Tu sai la persona normale, nel senso umile, che crede a tutto, un po' boccalone, insomma.
0: Certo,
1: no?
0: certo.
1: E un giorno va con suo suocero, va in montagna a funghi.
0: Pronto? Abbiamo perso la comunicazione, Agostino. Pronto? È caduta la linea, vediamo se riusciamo a ripristinare la linea con Agostino. Intanto mandiamo ancora la canzone di Ruggero che stavamo mandando, nell'attesa di riuscire a ripristinare la telefonata con Agostino.

0: Allora, pronto? Vediamo se abbiamo ripristinato la chiamata.
1: Vedete che tutta la linea, adesso non so.
0: Eh sì, vabbè.
1: Fino dove sono, dove ero arrivato, cos'è che avete sentito?
0: Stavo dicendo che questa una persona che crede un po' a tutto, stavi dicendo.
1: Sì, ma il nostro male. Un giorno va, si reca a funghi con il suocero,
0: okay.
1: A Palla Silvana.
0: Ok.
1: Si carpinano tutto il giorno su e giù per la montagna, ma non alla fine serata neanche uno proprio. Neanche uno. E trovano due contadini, due abitanti della zona, due dipendenti che sanno, e in montagna mi dicono, ma è vero, che sanno dove andare a cercare
0: sono
1: i funghi,
0: i posti,
1: no?
0: Giusti, certo.
1: E avevano due cestoni pieni di porcini proprio, pieni. Mm-hmm. E lui, sai come fa, lui parla tutto italiano e il contadinotto invece come me parla molto anche il dialetto. Dico, ma dove li avete trovati? Dice lui a questi due signori. E io gli dico, ma delle castagne! C'era un bosco di castagne, e va a vedere le castagne di Troè. Poi lui torna indietro e si lascia raffigare gli alberi. E uno, due, tre, aveva sulla canoncina bianca la rotta tutta. Lui cercava sul castagno, invece lui che l'aga di va a vedere le castagne.
0: Invece cioè, lui cercava sul, lui è andato bosco, a cercare sul castagno.
1: Il bosco lo intercalava. Sulle castagne cercare
0: mamma mia, ma salutiamo il nostro Mario.
1: No, tu che hai ascoltato, tu che ascoltare da lui perché è proprio vera.
0: Va dai.
1: È andato a casa con tutti i pantaloni rotti, la maglietta rotta, tutto rotto, ma i pulcini non trovi neanche io.
0: Immaginati tu con i ricci delle castagne, che pasticcio che fai, altro che un flaga.
1: No, ma lui poi va a vedere le castagne sul monte.
0: Sì, loro intendevano la zona dove ci sono i castagni, esatto.
1: Esattamente, io capicavo le castagne, gli alberi di castagne.
0: Ma signor, va bene.
1: Niente, ridiamo, non abbiamo detto prima, a inizio trasmissione abbiamo detto...
0: Sì, no,
1: lasciamo lo spazio agli altri e alle canzoni.
0: No, ma va bene così, Agostino. Tu devi venirmi a trovare in studio. Lo so che non ho mai tempo, però una volta.
1: No, ma tra poco adesso sono in macchina. Fabio, sento, io sto parlando con te. Qui non stanno zitti.
0: Guarda, va bene. Salutiamo tutti quelli che sono in macchina con te. Dai, li salutiamo tutti.
1: Cosa hai detto?
0: Salutiamo tutti
1: allora,
0: quelli.
1: Mamma, lasciami giù. Fermati, mi faccio lasciare giù. Fermati. Se troviamo una Iola, mi faccio lasciare giù. Mi faccio. Che la macchina è la mia, ma di lascia su che è il tuo
0: pè.
1: Ciao, buona domenica,
0: buon rientro. Ciao, al nostro Agostino Ravito, il nostro editore, che è sempre simpatico, ne sa sempre una in più. E salutiamo anche il nostro Mario, naturalmente. Vai con la canzone.

Canduzzi, le 10:57 minuti, stiamo per completare questa prima ora insieme, veramente bella questa prima ora, mi fa piacere sempre sentire il nostro editore Agostino che ci racconta sempre qualcosa di molto interessante, e salutiamo anche il nostro amico Mario Gregorio, magari se vuol chiamarci si sta ascoltando in diretta, così ci ricorda un po' anche che tra poco partirà una nuova edizione di Serata Italiana. Questa è Radio Super, signori, buongiorno, buona domenica con Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo Studio 2, la regia curata dalla nostra Elisa, e siamo qui con voi e per voi. Voi naturalmente continuate a chiamarci, perché ci teniamo in modo particolare a sentire le vostre voci, i vostri racconti, la vostra compagnia, perché noi, lo dico spesso e volentieri, ci teniamo compagnia a vicenda, perché le vostre chiacchiere, i vostri saluti sono sempre molto graditi, è sempre bello sentire tutti voi che ci sostenete ogni giorno con la vostra amicizia. E poi magari se qualcuno vuol chiamarci che non ci ha mai chiamato, sono sempre ben accetti, perché magari qualcuno per tanti motivi non ha mai chiamato qui alla radio, in particolare a Super Mattina con Pierangelo. Fatelo tranquillamente, siete in famiglia, chiacchieriamo, e come sempre quando ci chiamate poi noi aggiungiamo sempre un posto a tavola. E dunque la musica, arriva Omar Codazzi con Adele, che saluto di vero cuore, questa famiglia Codazzi, questi nostri amici di Super TV e gli amici di tutti voi che li seguite con affetto, amicizia e attenzione. Un saluto a tutti, alla Lori, a Omar, a Adele, all'Azzurra, Aurora, insomma, e tutta la loro grande orchestra, anche a metà ottobre ripartirà la bella trasmissione del giovedì, mi raccomando, sul 96 con Avanti Tutti a Casa Omar, preparatevi perché sarà una grande grande stagione. Intanto Omar e Adele, È colpa della musica, è questa musica, la combinata bella però.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
3: Le 11 e 4 minuti.

La voce di Aznavour apre la seconda ora in compagnia di Pierangelo. Questa è Radio Super, rigorosamente dallo studio 2, pronti per continuare insieme sino alle ore 12. E noi siamo in diretta. Vi ricordo che potete chiamarci anche in questa ora, magari anche per aiutarci a completare il palinsesto musicale, oppure se volete raccontarci un po' di voi al 351 40 41 42 3. È questo il numero ufficiale della radio, il numero che vedete bene in sovraimpressione sotto il nostro logo storico della radio sul canale 788 del vostro televisore, da dove voi ci state ascoltando, se ci state ascoltando dal televisore. Benissimo, benissimo. Allora, una bella domenica, dicevo, c'è il sole, c'è la compagnia della radio. Vi ricordo, io sono con voi ogni sabato e ogni domenica in diretta, ma vi ricordo che la radio sta, insomma, pensando a qualche novità che metteremo in campo a partire da ottobre, perciò rimanete all'ascolto perché vi racconteremo poi cosa accadrà con i palinsesti 2026-2027 sia sul canale 788 della radio, ma anche sul canale 96 della nostra TV di Super TV, che ogni giorno vi regala un'emozione e qualcosa di veramente nuovo e sempre interessante. Grazie, dicevo, per la vostra amicizia, grazie per la vostra sintonia, grazie per il vostro stare con noi. 351.40.41.42.3 se volete, è così, ancora chiamarmi in questa nostra mattinata insieme. Intanto belle canzoni, almeno mi auguro che arrivino a voi gradite, come questa, Fausto Leali, Quando ami una donna.

le canzoni protagoniste in diretta con noi alla radio, le 11 e 14 minuti primi. Ed ora vi regalo qualcosa di popolare. Popolare è che viene da Roma. Semo gente deborgata, ad interpretarla naturalmente sono loro, i Vianella.

0: Siamo gente de borgata, la voce di Vianella, le 11 e 18 minuti primi. Mi permetto di insistere, magari mi piacerebbe sentirvi ancora prima delle 12, magari ci raccontate anche qual è il vostro pranzo tipico della domenica, no? Se c'è un pranzo tipico della domenica, perché magari, sapete, la domenica vi riunite in famiglia e preparate magari qualcosa di particolare. Se volete raccontarcelo anche noi e farci così, farci venire un po' l'acquolina in bocca, fatelo tranquillamente al 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono l'amica di Felice.
0: Ah, Lucia, cara. Ciao, ciao carissima. Buona domenica.
1: Ciao.
0: Buona domenica.
1: Grazie. Anche a voi.
0: Come stai?
1: Mi sa che il caffettino l'hai già bevuto prima, eh?
0: Stamattina non me l'ha portato perché ero un po' impegnata stamattina, perché ci fa un po' di regia, un po' prepara il pranzo e qui stamattina facciamo un po' tutto, eh? E non mi ha portato il caffettino. Mamma mia. Non andiamo bene qui, eh?
1: A due mani, eh?
0: No, lo so, naturalmente sto scherzando, assolutamente, assolutamente. Tu come stai?
1: Ma tu hai solo Lorenzo di figlio?
0: No, c'è anche Valentina che ha 14 anni e domani inizia le superiori, domani mattina.
1: Ah, siete così giovani.
0: Giovani non tanto, però insomma dai, sì. Lorenzo ha 21 anni e Valentina ne ha 14.
1: Ma pensa che... a differenza di Franco e già che sono nonni, e voi?
0: No, noi non siamo per adesso, ciao. Non siamo ancora nonni. Lorenzo la fidanzata.
1: E anche ai matrimoni, ciao.
0: No, ma, però Lorenzo, sai, ha 21 anni, ha già la fidanzata, perciò prima o poi... insomma,
1: non è detto che si sposi presto, insomma.
0: Certo, speriamo, dai, insomma, a noi fa piacere così, ok?
1: Tanto per conoscerti,
0: no,
1: ecco.
0: Ma mi fa volentieri. Lorenzo e Valentina sono i miei figli, insomma. Lorenzo mi aiuta molto, anche lui fa parte del gruppo di Super TV. Valentina adesso sta studiando, insomma, Lorenzo si occupa anche lui di radio, di audio, perciò insomma siamo tutti nel settore, veramente.
1: Ma tu fai anche karaoke?
0: No, non faccio karaoke, aiuto mio figlio, aiuto Lorenzo con le serate, faccio la radio, soprattutto io faccio la radio, no, karaoke non ne faccio, né serate non ne faccio assolutamente.
1: Ok, va bene.
0: Bene, ok. Tutto a posto, stai bene, ci stai seguendo?
1: Vi sto seguendo, ma tutto bene, è un parolone.
0: Dai, ce lo facciamo andare bene.
1: Un pochino meglio.
0: Dai, ci si adatta e bisogna, insomma, sempre... ogni giorno si migliora. Che dici? No?
1: È così. Ma io ho avuto delle batoste di salute e le ho ancora, eh?
0: D'altronde, purtroppo... Tutti abbiamo
1: il
0: nostro.
1: Sono 6 anni che sono in galera, che non esco di casa.
0: Mamma mia, che brutto però.
1: Perché
0: che brutto.
1: Non ho l'ascensore, non deambulo, è di domenica, rallegriamoci.
0: Dai, brava, perché dobbiamo dire le cose allegre.
1: La famiglia Super TV, tutti gli ascoltatori mi sono stati vicini, vi faccio a tutti buona domenica.
0: E grazie.
1: Saluto Felice, che ieri era un po' surraffreddato.
0: Stamattina non l'ho ancora sentito Felice. Stamattina infatti pensavo, prima non ho sentito Felice, magari non sta bene, ieri era un po' così. Dai, vediamo se ci chiama prima delle 12, va bene?
1: Va bene.
0: Facciamo l'invito a Felice.
1: Mi puoi mettere il diamante di zucchero?
0: Va bene, te la metto volentieri, ok?
1: Hai tempo.
0: Certo,
1: va
0: te la metto.
1: Bene.
0: Ciao cara,
1: ciao,
0: grazie, buona domenica.
1: Buona domenica a tutti, anche alla tua famiglia.
0: A tutti,
1: ciao,
0: anche a voi. Ciao, un abbraccio. Grazie,
1: ciao.
0: Alla nostra Lucia, grazie veramente di cuore. E allora, noi continuiamo con le belle canzoni, continuiamo con la musica, rigorosamente in diretta qui su Radio Super. Lucio Dalla, canzone.

0: non so aspettarti.
1: Allora, sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto?
2: Pronto, sono felice, mi sono ripreso.
1: Ecco, noi siamo felici di sentirti, siamo felici di sapere che stai bene, perché ne parlavamo, noi abbiamo sentito il nostro Felice stamattina.
2: Stavo aspettando quella signora lì che chiamava.
1: Lucia. Bravo, bravo, bravo. Lei ci ha dato l'input e adesso sì, tu hai risposto, assolutamente.
2: Mi dovresti, perché devi non va bene. Non mettigli niente, non mettigli la canzone, che non è mica, fa finta di, non gli piace quella canzone lì.
1: Io lo so che gli piace questa canzone, lo so che
2: io ho tentato.
1: No, poi dai, poverino, no, dobbiamo accontentarla, poi sai, è lì da sola. Sì, è così.
2: Sono anni che la conosco, l'ho conosciuta di persona più di una volta.
1: Lo so. Dai. Allora, dai, Felice.
2: Ha dei gran problemi.
1: Vabbè. Felice, allora per questa volta la accontentiamo, va bene? Abbiamo il tuo benestare, ok?
2: Sì, ma poi dopo piano, frena un pochino, perché ti chiede sempre canzoni questa signora.
1: Non bisogna dare i vizi, no, dai.
2: Dai, Caterina, e poi te l'ho già detto, c'ha quattro nomi, divento ripetitivo ma non te ne dico più. Comunque un saluto a te, a tua moglie, a tua figlia, domani è proprio una giornata top per andare a scuola, sai che bello.
1: Domani si inizia, caro mio, è finita la pacchia, vabbè dai, è giusto.
2: È un giro così,
1: dai. Va bene, Felice, grazie che mi hai chiamato.
2: Volevo fare gli auguri al signore che ha compiuto gli anni.
1: Certo, alla nostra Lucia da Garda.
2: Esatto, certo. La nostra Lucia, tanti auguri.
1: Bene.
2: Altri 30 o 40 così.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene.
2: Grazie di avermi ascoltato, ci sentiamo.
1: Ciao Felice, grazie, buona domenica, ci sentiamo la prossima settimana, mi raccomando, puntuale. Ciao caro.
2: Certo.
1: Grazie al nostro Felice, che bello sentirvi, continuiamo.

chiama semplicemente Canzone, interpretata da Lucio Dalla alle 11:27, minuti primi in questa nostra diretta della domenica mattina con voi in compagnia di Pierangelo. Super mattina, sabato e domenica l'appuntamento fisso della radio, ormai da 2 anni vi tengo compagnia. È bello perché abbiamo veramente creato una grande famiglia, tutti voi che ci chiamate è sempre bello sentirvi. Poi se c'è qualcuno, ripeto, nuovo ascoltatore, nuova ascoltatrice, o qualcuno che magari ci ascolta da tempo ma non è mai chiamato, lo può fare tranquillamente, perché ci fa veramente piacere sentirvi. E poi siamo in famiglia, assolutamente, non c'è niente di particolare, non c'è niente di difficile e di sofisticato, una chiacchiera, un saluto, e noi siamo così, siamo semplici ma siamo con e per la gente, questa è la nostra forza, e così. Veramente noi siamo qui con voi da 50 anni, non siamo vecchi ma siamo coerenti, perché da 50 anni abbiamo questa linea musicale dove vi fanno vivere ricordi e vi fanno ascoltare delle canzoni insomma che hanno fatto la storia della musica, magari canzoni che non riuscite magari a ritrovare, noi ve le portiamo direttamente a casa vostra. 351 40 41 42 3, se volete ancora chiamarci sino alle 12 in diretta con Pierangelo, e mi fa veramente piacere sentire le vostre voci, come mi ha fatto piacere sentire la voce della nostra amica Lucia che mi ha chiesto questo brano di Zucchero dal titolo Diamante.

0: Metà prezzo sul secondo articolo.
1: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
0: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
1: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
1: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
0: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
1: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
0: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sisters con Only You alle 11:37 minuti primi. Stiamo andando verso la fine di questa nostra bella mattinata insieme. Ancora grazie di cuore per la vostra amicizia e per la vostra numerosa partecipazione anche in questa puntata. Vi devo anche ringraziare perché abbiamo trascorso insieme lo scorso agosto in diretta sulla radio e sul canale 96 di Super TV, e i dati di ascolto che il nostro editore ha elaborato hanno detto che veramente, insomma, hanno riportato dei numeri veramente importanti. Insomma, abbiamo avuto un mese di agosto ricco di ascolti come non mai, perciò grazie veramente di cuore per la vostra amicizia, per la vostra simpatia che nutrite nei miei confronti nel mese di agosto, ma anche naturalmente nei confronti di tutti noi della radio e tutti coloro che hanno partecipato a rendere importante il mese di agosto in diretta alla radio e alla televisione, proprio per non lasciarvi soli e per garantirvi sempre comunque la continuità e della compagnia della radio e della televisione. Continuate naturalmente a rimanere con noi, perché le sorprese senz'altro non mancheranno anche per quanto mi riguarda. Voglio ricordarvi durante la settimana e tutti i giorni dalle 12 alle 14 sul canale 96 c'è Mezzogiorno da Franco, saluto Franco e Simo, e poi sul canale 788 c'è il nostro Giorgio Conti, anche lui dalle 12 alle 14 anche lui in compagnia con voi alla radio sul canale 788. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Ecco la nostra Rita, buongiorno.
1: Grazie per la bella mattinata.
0: Grazie a te che ci hai seguito.
1: Ti mando un caro saluto a te, a Lisa, ai tuoi figli e la tua figlia, auguri per domani, certo, se inizia il suo nuovo percorso.
0: Esatto, grazie anche a nome di Valentina che ascolta anche lei. Grazie Rita, sei sempre molto gentile. Tutto bene lì in Valle Camonica?
1: Sì, tutto bene, oggi è una bellissima giornata.
0: Che bello, vai a pranzo, sì, da tua figlia?
1: Allora, i miei erano invitati via a mangiare, ma siccome i miei nipoti non volevano andare, hanno detto stiamo qua con la nonna.
0: Bello,
1: e così.
0: Perciò vengono da te e cucini te, esatto?
1: Sì, solo che hanno chiesto solo cotolette, patatine fritte e patatine al forno.
0: Te lo stavo dicendo io, è così, anche i miei fanno così, è vero.
1: dai, grazie. Però dai, sono in compagnia, è bello anche così, dai.
0: Grazie Rita, veramente della tua
1: ciao,
0: amicizia. Grazie
1: ciao,
0: di cuore.
1: Grazie di tutto,
0: ciao,
1: ci
0: bella.
1: Sentiamo la settimana
0: assolutamente.
1: Prossima.
0: Assolutamente, ciao Rita, un abbraccio,
1: ciao,
0: buona settimana.
1: Ciao.
0: Grazie alla nostra Rita dalla Valle Camonica da Breno, un saluto anche a tutti gli amici che ci ascoltano dalle valli bresciane e non solo. Perciò grazie veramente ancora di cuore a tutti voi, e arriva Luisel con questa canzone. Ve la ricordate? Andiamo a mietere il grano.

Che bella risentirla questa canzone da Luisel, dal titolo semplicemente Andiamo a mietere il grano. Ho detto prima che Valentina, mia figlia, domani inizia un nuovo percorso con i superiori, perciò un abbraccio, un saluto, un buon anno scolastico a Valentina, ma a tutti coloro che domani inizieranno così ufficialmente la scuola di tutti gli ordini e grado, perciò insomma è l'augurio di vivere un bel anno scolastico con impegno e con voglia veramente di imparare e di diventare grandi. L'augurio a tutti gli studenti ed ora Mia Martini con Inno.

0: Abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è per noi. Pronto?
1: Angelo, buongiorno, sono Carlo da Milano.
0: Buongiorno Carlo, buona domenica.
1: Ascolta,
0: Carlo,
1: volevo dire,
0: dimmi.
1: Domani cominciano le scuole.
0: Sì.
1: Io incomincio a fare l'asilo, perché dicono che nel diventare vecchi si
0: torna indietro.
1: Bambini.
0: Va bene, dai, bello, no? Però diventi anche giovane allora.
1: No.
0: Sarebbe bello.
1: Tanti auguri a Valentina e a tutti.
0: Va bene, ciao.
1: Domani, ciao.
0: Grazie Carlo,
1: ciao,
0: un abbraccio a te e famiglia. Ciao. Buona settimana, ciao, ciao Carlo, grazie.

Mia Martini con questo brano dal titolo semplicemente Inno. Le 11 e 47 minuti, la mattinata piano piano giunge al termine, ma è come ho detto poco fa, una mattinata ricca veramente di voi e con voi. E grazie, grazie, grazie ancora per la vostra amicizia, per la vostra numerosa partecipazione nella mia trasmissione, ma sempre in tutte le nostre trasmissioni voi siete veramente sempre, sempre protagonisti. Irene Fargo, una nostra conterranea, ormai scomparsa da qualche anno, ma comunque sempre piacevole da risentire, come una Turandot.

come una Turandot dalla voce di Irene Fargo. Penultimo brano in programma prima di salutarci in questa nostra mattinata, lo affidiamo a Lucio Battisti. Ve la ricordate questa Ancora tu?

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

Ancora tu, la voce di Lucio Battisti, e siamo arrivati al termine di questa nostra bella mattinata insieme di oggi, domenica 13 di settembre 2026, in diretta con Pierangelo Supermattina dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova, allo studio 2 di Radio Super. Grazie naturalmente di cuore a tutti voi per avermi seguito, grazie per aver partecipato attivamente con le vostre telefonate, le vostre chiacchiere, grazie a Elisa che ha curato naturalmente la regia della trasmissione, Ilario Crotti, responsabile tecnico anche lui della trasmissione, e la supervisione e l'intervento del nostro Agostino Rabizzi, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Ancora l'augurio di una buona domenica, di un buon pomeriggio e di una buona settimana. Noi ci sentiamo il prossimo sabato sempre qui in diretta con Radio Super e voi naturalmente che ci tenete compagnia. L'augurio e come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Pino Mango, bella d'estate.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super.
0: Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.
6: Sono le 16 e 3 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16:58.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo un corpo io.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 17 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 18 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena, tra le spiagge e i falò.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sempre più tua, sempre più super.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
2: Questa è Radio Super.

qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 20 e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
4: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
3: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
6: Radio Super, la radio amica.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 15 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 39 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzo.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho.

ci sono davanti. Sì,

là come sei, non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.